0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Brianza, TRL, Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ecco qua, e salutiamo Anna da Milano che ci ha fatto una richiesta, storie di tutti i giorni di Riccardo Foglia, come dico io. E andiamo adesso a salutare Marco con i suoi messaggi, poi lo chiameremo, sentiamo i primi messaggi.
1: Tanti auguri a Caparezza, ricordiamo John Lennon. Tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, mi ricorderò di te, di un giorno così bello, mi ricorderò di te, di un giorno così bello, da Marco Roma, buongiorno.
0: Ecco qua, ATM, oggi sciopero mi pare, Trenord anche mi pare, quindi ATM, Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste che si è svegliata alle 4.35, il nostro amico Ernesto, Dennis e tutti gli altri, e poi ricordiamo sempre il nostro caro motociclista Francesco della Polizia Urbana che è scomparso per acciuffare i furfanti. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella che brilla in cielo, anche lei stroncata dal male del secolo. La ricordiamo sempre con piacere con il suo sorriso. E allora a questo punto ricordiamo anche il nostro amico Claudio, che se qualcuno ha bisogno di una mano nel CAF in chiamate, entrate, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestione web, QWeb, vari, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving, quindi per il computer, riparazioni computer eccetera, inserimento dati, ci può chiamare, noi lo segnaliamo nella zona di Rovigo. Se avete bisogno di una persona, il nostro Claudio è efficiente e ha bisogno di lavorare. E allora a questo punto andiamo a sentire cosa succede con Marco Roma, lo cerchiamo. Marco, dove sei?
2: 442, premi il tasto home, pulsante.
0: Chiamiamo Marco Roma.
2: Torna alle chat. Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con... Avvia chiamata con Marco Roma, saluto...
0: Ecco qua, abbiamo la chiamata vocale. Vediamo se... Si arriva subito oppure no. Dovrebbe arrivare.
3: Giuseppe.
0: No, eccoci qua.
3: Eccoci.
0: Buongiorno, ma oggi sei già arrivato.
3: No, non sono proprio partito.
0: Perché dice piove?
3: Sta piove pure qua, nubifragio a Roma. Corso Francia, Ponte Milvio, ma nubifragio parliamo che le macchine, l'acqua sopra le auto. La gente nuotava, capito?
0: Ah, ecco, quindi oggi proprio niente mercato.
3: No, oggi riposo. Non so se ho fatto bene a fare questa scelta. Non è come ieri, però.
0: Sì.
3: Boh, adesso non sta a piove, però non lo so nemmeno io, mi si è fatto una cosa mentale comunque.
0: No, ma quando proprio è così, che fai? Parti, insomma, non è.
2: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4. Ha ricevuto l'invito.
3: Ho svegliato alle 4.
0: Vediamo se sveglio.
3: Eccolo.
2: Voce non attiva.
3: C'è anche Damiano.
0: C'è anche Tiziana?
4: Ma buongiorno.
3: Ma ieri siamo stati insieme io e Damiano, siamo andati a prendere un aperitivo.
0: Ah, che bello, un applauso all'aperitivo oggi.
3: Ieri siamo usciti insieme con Damiano, io, Damiano e Tiziana.
0: Ah, quindi complice la pioggia praticamente.
3: Complice la pioggia, sì, ogni tanto
0: quando piove.
3: Io sto a Roma, ogni tanto lo vado a trovare.
4: Ma meno male, abbiamo fatto un tempo a tornare.
3: Abbiamo fatto un tempo a tornare perché ha fatto un nubifragio ieri.
0: Ma non è stato l'altro ieri alle 10 di sera?
4: No, ieri è stato peggio ancora.
3: No, da noi è stato peggio. Sì, l'altro ieri di sera sì, ma ieri proprio a Roma, specialmente alle parti dove stava pure Damiano di là, a Corso Francia e Ponte Milvio, il raccordo anulare verso Ciampino, cioè i video che l'acqua veramente non c'era più la strada. L'acqua sopra il tetto delle auto, cioè i romani che dicevano mai vista una cosa del genere.
4: Calcolo, dico, c'erano certe pozzanghere a metà rota. Mirko mi faceva Posidone, va piano.
0: Posidone, il dio del mare praticamente.
3: ma ieri veramente è stata qualcosa d'assurdo. Però io siamo usciti in giro a passeggio per Roma intorno alle 11, non c'era più niente. niente, è stata una giornata bellissima fino al pomeriggio, poi è ripartito un'altra volta.
0: La sera è ritornato.
3: Sì,
0: quindi sera, neanche sera. Ieri mattina sei andato al lavoro allora?
3: Nemmeno ieri mattina.
0: Ecco, quindi
3: sì.
0: Perfetto.
3: Ho preso 2 giorni di riposo.
0: Allora, questa mattina vediamo che difficoltà abbiamo, anche se non sarai presente. Vediamo se mi metti in difficoltà in questo venerdì 9.
3: Sì. 9 ottobre.
0: 9 ottobre.
3: Vabbè, comunque mercoledì avremo grandi ospiti allora.
0: Avremo grandi ospiti.
3: un'altra intervista alle 15:30.
0: Cioè, prolunghiamo l'intervista che avevamo fatto perché ci stava raccontando delle cose la nostra amica Sasha Alessandra Carlesi, che sentirete alle 6:02 perché è stata pure lunga, quindi dobbiamo mandare alle 6 un punto. Sì. E quindi sentirete la nostra Sasha, e che insomma non è un po' lunga, lei chiacchierona.
3: Sì, infatti l'ha detto.
0: Quindi mercoledì, per chi volesse richiamare, saremo in diretta dalle 3:30 fino alle 4, cioè senza, per continuare l'ascolto. Bene, però
3: Damiano, se vuoi sentire l'intervista di mercoledì sera, la stessa ospite c'è pure mercoledì alle 3:30, alle 15:30,
0: se vuoi parlare.
4: Doppia intervista, diciamo.
3: Doppia intervista, lei è a puntate perché
0: era troppo lunga.
3: Tanta roba, Sasha. Allora, l'ho sentita ieri e tutti questi film che sto facendo.
0: Allora, così. Diciamo adesso chi ci sarà mercoledì prossimo, poi così facciamo.
3: Allora, mercoledì prossimo, oggi mattina, stamattina arriva il suo videomessaggio, perché ieri sera non ha fatto in tempo, ma mi ha mandato un messaggio stanotte,
0: sì,
3: perché era su un set cinematografico,
0: sì,
3: quando lì apposano tutto, telefoni, non possono toccare niente.
0: No.
3: Avremo allora, lui ha collaborato nei film, fa i film con Sasha, anche lui,
0: sì,
3: con Geggia, Sasha, stanno insieme, poi non solo, c'hanno la scuola di teatro, perché la scuola di teatro di Geggia ha il suo equipe. E l'insegnante d'addizione, gli attori, quindi Sasha è la regia e Giuseppe Abramo è ai ragazzi, insegna a recitare insieme a Geggia l'addizione, quindi sì, addizione. Io ho sentito dal vivo, vicino a me è fortissimo, proprio un grande attore.
0: Giuseppe
3: Abramo.
0: Abramo, questa volta me lo ricordo facilmente, sì. La Bibbia e tutto il resto.
3: Sì, infatti.
0: Bene, allora Giuseppe Abramo mercoledì sempre a 20 di sera, mentre alle 15:30 continueremo il discorso con Sasha, che riascolteremo stamattina invece alle 6. Allora, qual è il brano di oggi che scegliamo? Intanto salutiamo Anna, alla quale manderemo poi Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. E invece tu quale brano scegli stamattina?
3: Allora, questo brano è dedicato a Tiziana da Damiano.
0: Sì.
3: E, è un brano, due cantanti melodici napoletani.
4: Ah. Uno
3: è famoso, sì, molto famoso. E, però sicuramente
0: non lo conosco.
3: Giuseppe non lo conosce. Anche sì, se è una canzone uscita da poco, perché bella canzone, sì, canzone nuova. Allora è Napoli e provincia.
0: Napoli e provincia, Sal da Vinci?
3: No, però famoso così, famoso, molto famoso, tra i 4-5 melodici napoletani famosi.
0: Gigi D'Alessio?
3: No, però siamo a questo livello.
0: Nino D'Angelo?
3: No.
0: E allora basta.
3: No, beh, ce n'è un altro forte, che comunque è l'unico cantante non melodico con tante vicende giuritiche, che ha avuto problemi perché sua moglie è una persona molto di spicco, famosa.
0: E allora mi arrendo.
4: Inizia con la T.
0: Tommaso Mauro.
3: No, il suo nome è come se americano, sembra.
0: Ah. No.
3: Allora lui cantava in casa di questa famiglia, era sempre come ospite.
0: Sì.
3: E poi alla fine lui ha sposato la moglie di questo suo grande amico, che poi lui è morto.
0: Mi cogli in sorpresa, no? Tutti sti cavilli non li so, però.
3: Perché non sei la musica napoletana?
0: No,
4: assolutamente. Tony.
0: Tony Dallara?
3: No. Però abbiamo già fatto una volta, te l'ho detta, la canzone sua, però non te lo ricordi mai il cantante, mi sembra. Vabbè, lui ha cantato una, cioè penso la canzone famosa sua, proprio quella più top, Io ti porto all'altare.
0: Non ce l'ho proprio.
3: Lui è Tony, il nome, il cognome è Moira Orfei, ci giocava nei suoi circhi, era la sua attrazione.
0: Ma tu hai detto Tony Garrani, boh, Tony,
3: cioè Moira Orfei, la grande Moira Orfei.
0: Sì.
3: Stefano era il domatore di leoni, il figlio. Lei invece,
4: allora,
3: la sua attrazione era un uccello.
0: Ah, adesso mi è venuto Tony Gabbiano.
4: Piccione bianco.
3: No,
0: non è Tony Gabbiano.
3: Al maschile.
4: Un piccione bianco.
3: Però al maschile.
0: Il piccione Tony Gabbiani.
3: No,
0: Tony Piccione.
3: Coi gabbiani sarebbe impossibile ammaestrarli, invece lei queste quali ammaestrava?
0: Aquila, Tony.
4: Si usano anche per i matrimoni, quando le tante volte aprono le gabbie e fanno vola.
0: Ah, ci sono arrivati a me, Tony Colombo,
3: com'è possibile?
0: Non c'era, ricordavo più Roberto Colombo che fa le sigle per la Rai, però Tony Colombo no. Va bene, allora abbiamo detto che si intitola Tony Colombo.
3: Quando l'Italia giocò, Immobile, l'attore, quando vinse, che era l'europeo, l'Italia, no?
0: Sì.
3: Lui, mentre festeggiava, Immobile, Ciro Immobile,
0: sì,
3: la prima chiamata che fece al cellulare in viva voce chiamò Tony Colombo.
0: Ah, e perché?
3: Comunque perché sono napoletani tutti e due.
0: Ah, ecco. Allora, si intitola Tony Colombo, vediamo se lo trova la signorina oppure devo cercarlo.
4: Napoli e provincia,
0: Tony Colombo. Tony Colombo, Napoli e provincia. Che fa questa qua?
4: Sì.
0: L'ha trovato? Brava lei.
4: Sì.
0: Hai visto? Brava lei. Ragazzi, ci sentiamo alle 6:50, a meno che non c'è qualcuno, vi chiamo alle 5:15, se non dormi, sicuramente addormentate. Comunque, proviamo.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore, che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici e poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro, sono qui con Leda, Gabriele, Filippo, Giulio, Alice, Sofia e un altro Alessandro.
1: Alessandro 2. Allora, la domanda, visto che è la sera del piano bar, secondo voi il pianista Pietro come vi è piaciuto? Sì, bravo. Sì. Avete cantato qualcosa con lui o avete solo sentito la sua musica?
2: Sì, ci è piaciuto molto, ci è intrattenuto, abbiamo cantato Alba Chiara.
1: Alba Chiara,
2: sì, esatto.
1: Gli anni d'oro. E allora, invece parliamo dell'esperienza, com'è andata. Il momento più bello e il momento più critico della passeggiata. Inizia Alessandro e poi passa il microfono alle persone che ci dicono il loro nome ogni volta.
2: Allora, forse il momento più critico, sì, forse i primi minuti,
1: perché, dalla luce al buio,
2: esatto, perché passi da vedere a non vedere niente, sì. E quindi devi basarti tutto su un bastone che ti danno all'inizio, sì. e basta, e ascoltare la guida, che nel nostro caso era Simone.
1: Bravissimo Simone, poi lo diremo alla fine. Sentiamo qualcun altro.
3: Sì, secondo me è un momento molto critico. Sono Leda.
1: Leda.
3: Stato quando abbiamo dovuto utilizzare l'olfatto per le varie spezie, perché non sono stata per niente brava. E invece, per quanto riguarda il momento più bello, quando siamo tipo tutti seduti vicini
1: al tavolo,
3: uno con l'altro, sì, tra il no, eravamo su una panca tutti
1: su
3: quanti.
1: Una panca,
3: e quindi la vicinanza degli altri ha aiutato molto a orientarsi, aiutarsi.
1: Ecco. Bene, sentiamo un'altra voce. Coordinatore, vai.
4: Sofia. Credo anch'io il primo momento, cioè, sia stato
1: passare
4: quello un po' più critico, ma dopo il momento sulla panchina abbiamo, perlomeno io mi sono tranquillizzata, perché un po' agitata per per la nuova avventura, e mi sono tranquillizzata, e secondo me ci siamo anche, cioè, ho iniziato molto a fidarmi di più di loro, di Simone soprattutto, e quindi sono stata assolutamente tranquillissima, quindi
1: bene.
4: Dalla panchina in poi molto meglio.
1: Dalla panchina al bar. Andiamo avanti con la prossima persona che arriva.
5: Ciao, sono Alice.
1: Alice.
5: Allora, per me invece uno dei momenti più belli è stato proprio quello dell'olfatto, perché mi ha dato l'idea di appunto sfruttare sensi diversi per capire cose nuove. Non me la sono cavata benissimo, ma comunque mi è piaciuto come approccio.
1: Hai sentito il caffè?
5: Mentre tra i più di cosa? Ah, il caffè.
1: Il caffè
5: dopo. Qualcuno l'ha sentito prima di me, però a un certo punto ci siamo arrivati anche noi.
1: Bene.
5: E no, invece uno dei momenti più critici per me è quando siamo andati in una zona che rievocava una strada,
1: la città.
5: Lì c'erano troppi stimoli, sì, che mi davano proprio l'idea di sentirmi un po' spaesata.
1: Certo. Bene, avanti con la prossima persona.
6: Sono Gabriele. Per me il momento un po' più critico è stato quello nella parte finale,
1: sì,
6: il passaggio alla città, perché avevo cercato di farmi un'idea di quale potesse essere l'ambiente generale, mi sembra

0: quando poi venivano a mancare, in realtà lasciavano aperte molte domande e in una situazione siamo tornati indietro e mi ricordo aver percorso un pezzo di strada vicino a un muro e poi che questo fosse venuto meno, sì. Infatti tornando indietro poi abbiamo trovato che c'era qualcos'altro oltre quel muro, quindi appena finiva quel muro c'era qualcos'altro, quindi il muro può essere inteso anche come un
1: punto di
0: inizio di un qualche di un qualcosa di nuovo anche.
1: Tu pensa che i non vedenti non sanno andare dritti, cioè per il non vedente il muro è importante proprio perché segue le direzioni. Se voi mettete un non vedente in una piazza e dici vai dritto, è difficile che ci vada, e invece il muro spesso, però purtroppo, questo lo dico per educazione civica, è pieno di monopattini, biciclette, motorini, eccetera eccetera, e quindi questo è un po' anche un po' l'educazione che diamo nelle nostre trasmissioni. Chi è che è rimasto ancora che deve parlare?
2: Nessuno, perché
1: l'abbiamo persi. Allora, avete qualche domanda ancora da fare sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
3: Sì, ecco, sono sì. Alessandro,
1: sì.
3: E prima ho chiesto a Simone,
1: sì,
3: come, cioè, se per esempio lui penso nella vita quotidiana senza tante parole, però non riesco a capire come lui possa immaginarsi i vari oggetti. Per esempio gli ho detto la parola macchina,
1: sì,
3: e gli ho chiesto come lui se la immaginasse, e non, cioè tuttora non riesco a capire se lui sente la macchina cosa possa pensare.
1: Allora, io non so bene, Simone, se è un non vedente dalla nascita.
3: Sì, dalla nascita, gliel'ho chiesto.
1: Allora lì è diverso, nel caso mio è diverso, perché io sono non vedente, però ho perso totalmente la vista a 10 anni e invece ho iniziato a perderla a 6 mesi, quindi se tu mi descrivi una macchina io la vedo davanti agli occhi, come pure in questo momento vedo te con una maglia grigia, poi se mi guarda Giuseppe che la mia maglia è rossa, ti vedrò rosso. Io che ho visto un po' non ho il nero assoluto, il buio assoluto, ma anche chi non ha mai visto non ha niente, perché non sa quello che cosa può avere davanti, né può immaginarlo. Cioè, poi una volta che la tocca le forme, giustamente la immagina la macchina a suo modo, però senza colori. Quindi vuol dire rosso e bianco. Qualcuno addirittura ha detto guardate che se voi toccate l'ovatta è come se fosse il bianco, se voi toccate una cosa che scotta pensate al rosso, ma non è vero, sono cose soggettive. Quindi purtroppo chi non ha visto, nel caso mio che ho visto un po', meglio aver visto che non aver visto mai niente, perché dici guarda sta passando una ragazza bionda, l'immagino, ecco. Bene, se c'è ancora qualche domanda, altrimenti salutiamo e finiamo qui la serata al dialogo. Domande?
3: No.
1: Sapete se i non vedenti fanno degli sport?
3: Sì, li fanno.
1: Giochiamo anche a tennis, per esempio.
3: Esatto.
1: Deve essere la pallina da tennis.
3: Esatto, sì.
1: Bene ragazzi, è stato un piacere avervi con voi, speriamo
3: grazie
1: di averci
3: mille.
1: Ancora. E grazie al 321 diciamo tutti viva Dialogo nel Buio e poi viva Pietro il pianista, giustamente. Allora,
2: okay.
1: 3, 2, 1, viva Dialogo nel Buio.

0: Production, che potete contattare scrivendo a magillaradioproduction@gmail.com. E come sempre facciamo, vi ricordiamo che siamo anche sulle piattaforme social. Cercando la pagina Spazi ci troverete velocemente. Nuovo appuntamento a Punto di Spazi, pronti a partire, sprint iniziale con tanta carica ed energia. Oggi abbiamo in diretta telefonica con noi Joe Balluzzo.
1: Ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti gli ascoltatori, che accoglienza calorosa, grazie mille.
2: Molto bene, benvenuto su Spazi, caro Joe. Sei qui per presentare il tuo ultimo singolo, però abbiamo tempo per parlare di questo. Intanto ho visto che in questi ultimi anni ti sei dato

Gio Balluzzo è qui con noi, Max Mollica e Dino Super di Gemmano per questo nuovo appuntamento di Spazi. Carissimo Gio, il titolo del brano che ascolteremo un po' più avanti al termine di questa intervista ci fa porre tantissime domande, ma sono proprio tante. Come mai? Scusami, ma sono felice.

0: deciso di urlarlo e di cantarlo.
1: Quali altri artisti hanno collaborato insieme a te alla produzione di questo brano?
0: Assolutamente sì, allora in verità la musica e le parole sono tutte quante mie. Io sono un cantatore, quindi tendo sempre a scrivere e a comporre.

0: logistica. E poi ci tengo anche a ringraziare tutto il mio team che lavora per me, che è quindi la promozione, il management, che è l'Ultratempo, che è l'etichetta che permette che la mia musica venga ascoltata, e l'Ultra PR Agency nel nome di Elisabetta Calletta, che poi mi aiuta a promuovere e far sì che poi i miei brani passino, insomma, al grande pubblico.
1: Allora Joe, il brano, scusami ma sono felice, che ascolteremo ormai tra pochissimo, fa parte di un progetto a sé stante o c'è qualcos'altro dietro?
0: Allora, questa domanda è molto difficile, sei molto curioso, ma guarda, ti posso rispondere dicendo che sì,

0: fare.
1: È inevitabile, sicuramente sì, ci saremo tutti negli spazi ad applaudirti, ad ascoltarti ed applaudirti.
0: Ci conto, guarda che io le promesse poi me le scrivo, eh?
1: Giuro. E così, discorrendo, chiacchierando con le nostre curiosità, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Vi arrivano i saluti del sottoscritto Max Mollica e del mio ultra socio Dino Super DJ Mano, del nostro Charlie Balabi regia e di tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production. E adesso, è il momento di cedere la linea e microfono alla simpaticissima e bravissimo Gio Balluzzo per la presentazione del suo ultimo singolo e naturalmente per i saluti finali.
0: Allora, io tengo a ringraziare nuovamente te, Max, Dino e a tutti gli ascoltatori che hanno seguito fino adesso la puntata. Colgo anche l'occasione per dire a tutti quanti che potete seguire

potete seguire tutta quanta la mia musica su tutte le piattaforme digitali streaming, quindi Spotify, Play Store, oppure Amazon Music, insomma potete trovarmi ovunque. Quindi io ringrazio tutti quanti nuovamente, e adesso la parte più difficile, perché devo presentare il mio brano, quindi mi scaldo la voce. Tutti gli amici ascoltatori, adesso ascolterete Scusami ma sono felice di Gio Balluzzo.

0: Ed eccoci qui, buongiorno, siamo in diretta.
1: Buongiorno a tutti voi. Un super buongiorno. Perché abbiamo un tanti auguri a te.
0: Ah sì?
1: Ma si è svegliato già?
2: È festeggiato? Fa 61 anni!
1: Eccolo, è sveglio!
0: No, Giuseppe, per capitano! Un ti auguro!

0: E tu è andata all'ora tripla.
1: Come sei andata alle 5:55?
0: No, no, alle 6.
1: Vabbè. Ah,
0: ma è così.
1: Ah, pensavo fosse andata all'ora tripla.
2: L'abbiamo anticipata con la tua canzone.
0: Ah sì, oramai noi non compiamo gli anni, noi ci alziamo di livello.
2: Ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma non li vogliamo dire questi anni o no?
1: Sì, l'ho detto già.
2: Vedete, non ho sentito.
1: 61.
0: 61.
2: Da quanti? Sono nato, 61.
0: Sono del 65.
2: Ma sei giovanissimo.
0: Ottobre, quasi 66, proprio. Ottobre 65.
1: Eh sì, quasi 60.
0: Sono nato alle 6 di mattina, sono bilancia, ascendente bilancia, non si può sbagliare.
1: Cioè hai due bilanci, hai due bilance.
2: Sei bilanciatissimo. E beh, per questo poi potevi fare il capitano, solo tu potevi fare il capitano.
1: Una bilancia a bilancia non poteva essere che un capitano.
0: Non lo so, non so se i capitani sono bilanci, non lo so.
1: No, vabbè.
0: E ci dobbiamo domandare. Domanderemo a Paolo Fox.
1: Eh sì. Bene, allora
2: che ti dice per quest'anno.
1: Dobbiamo tra un po' manderemo il brano di il regista di Dennis. Però c'è stata anche una richiesta di Anna da Milano che ha richiesto storie di tutti i giorni, forse vorrei dedicarlo a
0: Carlo. Anna
2: Riccardo
0: da Milano. Chi è?
1: E poi Gina
0: e
1: poi Gina oggi ci ricorderà che oggi è uscito anche un, guarda caso, col compleanno del capitano è uscito un brano di Mina.
0: Mina.
1: Andremo a cercare.
2: E mo ce lo sentiamo, mo ce lo sentiamo.
1: E allora intanto storia di tutti i giorni di Riccardo di Fogli Anna, per Anna di Milano.
0: Anna. For Anna, for Anna.
2: Storia di tutti i giorni, vadano.
1: Però non sapevo se ce la manda prima, ma nelle prove non me l'ha mandata.
0: Già cominciamo mo, eh.
1: Ha mandato Celentano.
2: Hai visto?
1: Storia di tutti i giorni. Riccardo Fogli.
0: Devi cambiare la corrente, le spacciature. Io.
1: Vediamo. No, stamattina.
0: Ma è un minestrone sta canzone.
1: Riccardo Fogli, storia di tutti i giorni. Abbiamo stoltaci.
0: Non ne teni fuori.
2: Adesso la canto io, dai. Storie di tutti i giorni.
1: L'ha presa. L'ha presa.

0: Milano, storie di tutti i giorni.
1: Questo finale glissato non me lo ricordavo.
0: Fine, ciao.
2: Me la ricordo sulle panchine, mi ricordo una persona sulle panchine.
0: Una persona.
1: Ecco, ecco, adesso ritorniamo con i ricordi.
2: Alle due di notte, che queste persone che rimangono sulle panchine.
0: Sì,
1: stecchite.
2: Giuseppe lo conosce, Giuseppe lo conosce.
0: Come no? Sì, perché perdono la freccia. Bene, allora sono le 5:25.
2: 5:25
0: di questo venerdì 9.
2: 9 ottobre 1900.
1: Andiamo con il brano di Dennis o
2: sì, beviamo, questo lo dimentichiamo sempre.
1: Sì, andiamo dai, su, un grande saluto al nostro caro Dennis.
3: Messaggio vocale durata 1 minuto e 30 secondi, 8 ottobre alle ore 19:39.
0: Ecco, ascoltato.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo.
4: Eccomi, buongiorno, qua Dennis, un grande salutone da Giuseppe in questa mattinata, tra cui anche venerdì, e un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e saluto inoltre i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare come ogni mattinata, cioè Gina, il capitano Marina, saluto anche Marco Roma e saluto anche qualche altra persona, Mario, se ci sarà. Bene, questa mattina ti richiedo Per sempre sì di Sal da Vinci. Bene, io ti ringrazio e rimango come sempre in ascolto. Sì. Vi saluto tutti, ringrazio tutti per i saluti e quant'altro, e bene, noi ci risentiamo lunedì. Nel frattempo auguro a tutti un buon fine settimana. Ok, ciao, ancora un saluto, Dennis.
1: Ormai i nostri nomi non li dimentica più,
0: adesso il tuo nome non si vede.
1: Ormai è infallibile, sì. Il nostro Dennis
0: Sal da Vinci.
2: Sal da Vinci.

0: Sì. Sarà così per sempre, sì. Allora, dobbiamo
1: questo brano è infallibile.
0: Dobbiamo andare
1: tutti.
0: Allora, abbiamo con l'aiuto tuo dobbiamo andare verso queste novità che sono uscite questa notte a mezzanotte.
1: Sì, è uscito l'album di Mina. Quindi diciamo che possiamo scegliere, diciamo l'altra volta abbiamo ascoltato Vento di Passione, che era il singolo che ha anticipato l'album. Oggi invece è uscito proprio l'album che si chiama Dilettevoli Inedite Eccellenze. E quindi possiamo ascoltare un altro dei brani, per esempio La mia serenata, oppure c'è Yes I Know My Way di Piero Daniele. Possiamo ascoltare una di queste due, vediamo.
0: Tu dici che la signorina la trova senza la mia serenata? Mina la trova, io penso proprio di no.
1: Vediamo se la tua signorina è gentile.
0: La mia serenata Mina.
2: Con la mia serenata di Mina, da Amazon Music.
0: L'ha trovata, eh.
3: Mina, Mina, io, Mina, Mina.

0: Mina, la mia serenata di Mina. Ci siete ragazzi? Siete spariti?
1: Eccoci. Questa serenata ci ha rilassati troppo. Alle 5 del mattino, insomma.
0: 5:35. Chi è uscito? Stanotte è uscito anche qualcun altro, non solo Mina, mi pare anche.
1: Oggi 9.
0: 9 anche col compleanno il capitano, sono usciti parecchi brani.
1: Vediamo cosa.
0: Chi c'è più tra
2: ci le sono scatenati tutti i campioni. Non vi sento.
0: No, non ci senti perché non stiamo parlando effettivamente.
2: Andati in pausa?
0: Siamo andati in ricerca del.
1: No, stiamo in cercando. Oggi c'è anche. Oggi c'è solo questo e poi Giorgia e Max Pezzali.
0: Ah, pure
1: Max Pezzali. Però non ho la uscita di oggi.
0: Ah, non è uscita.
1: Il 9 ottobre da Massimo Ranieri, oggi Oretta Berti con Nina Zilli e Danti. Vediamo questo.
0: Ah.
1: Ascoltiamo questo, vai.
0: Massimo Ranieri.
1: O Massimo Ranieri. Oppure Nina Zilli oggi e Orietta Berti insieme.
2: Massimo Ranieri.
0: Vuoi Massimo Ranieri? Come hai sentito il brano di Massimo Ranieri?
2: Non lo so,
1: Vediamo subito, si chiama Il giorno prima.
0: Il giorno prima?
1: Sì, il giorno prima. Anche se noi lo ascoltiamo oggi, il brano si chiama Il giorno prima.
2: Il giorno prima, vediamo.
1: Questo brano di Massimo Ranieri.
2: Lo ascoltiamo
0: Massimo Ranieri il giorno prima.
3: This is Massimo Ranieri da
0: No, non ce lo trova.
1: No, allora no.
0: Massimo Ranieri.
1: E i suoi poteri magici. Mina
2: Svizzera.
0: In Svizzera subito.
2: Allora,
0: noi mettiamo la ricerca manuale. Allora, la ricerca manuale, insomma, la troveremo. Allora, dobbiamo scrivere tutto.
2: L'intelligenza artificiale manuale di Peppe Cesena.
0: Questa è l'intelligenza manuale.
1: Invece quello di Orietta Berti è uscito 3 giorni fa.
0: Ah.
1: Non oggi, quindi oggi c'è solo questo.
0: Il giorno prima Massimo.
2: Filtri di ricerca. Nuova uscita. Il giorno prima. Video. Massimo Ranieri.
0: Sì, sì. Buona, dovrebbe fare sentire, vediamo se ce la fa sentire subito.
2: Comunque qui a Milano abbiamo 16 gradi.
0: 16 gradi.
1: Anche qui piove a dirotto.
0: Ah, eccolo qua, il giorno prima.
1: Eccolo.

sta canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era. Se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato

riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi.

0: Beh, canzone romantica questa al giorno prima.
1: Abbiamo messo due canzoni abbastanza musce.
2: Ci vuole, esatto, Yes and No My Way, muscio. Ma non The Mina, c'è la versione di Pino Daniele di Yes and No My Way.
1: Ma pure Yes and No non è che fosse tanto sprint.
0: No.
2: E allora mettiamoci.
1: Però poi se va commentato non è colpa del capitano, eh.
0: Ah, che c'entra?
2: No. Oh, non so, e sei
1: stoccato. Che mi ha fatto ricordare questa cosa?
2: Vai, e sei stoccato, ci sentiamo.
1: No, questi dischi, no? Una volta si compravano i vinili, no? Si chiamavano vinili. E io in fondo, in vita mia, ne ho comprati pochissimi, quasi niente. E me ne comprai due, mi ricordo ne comprai due. Uno era Teresa De Sio, mi ricordo.
2: Bello.
1: Mi ricordo da quella di Teresa che faceva. Mi ricordo questa canzone così. E poi un altro lo comprai perché era la festa del mio 18° compleanno.
0: Sì.
1: E allora c'era una ragazza che mi piaceva, no? Allora questa ragazza sapevo che ci piaceva il disco, quando era uscito quel disco. Sai quei dischi estivi là,
0: sì.
1: Come si chiamano? Vabbè, avete capito?
0: I tormentoni.
1: I tormentoni. E sai qual è quello che, come si chiamava? Aspetta.
0: L'estate sta finendo. Faceva...
1: No. Faceva è Tropicana, yeah.
0: Ah,
1: è
0: Tropicana. Tropicana. Gruppo italiano.
1: È un 45G, ma lo ricordo ancora. E questi sono gli unici due dischi in fondo che mi ricordo che ho comprato.
0: Allora.
1: Poi qualche cassetta.
2: Beh, Teresa De Sio ci sta, dai un grande omaggio alla grande Teresa.
1: Ci sta. Comprare questo disco, mi ricordo, c'è la faccia sua.
2: Voglio tornare.
1: La faccia sua.
0: Ma anche Tropicana è abbastanza da sveglio.
2: Sì, le facce ce le sentiamo dopo.
1: Mi ricordo.
0: Voglio tornare.
1: Mi ricordo quella canzone, poi un album.
0: Voglio tornare, Teresa De Sio.
1: Torniamo ai nostri 18 anni.
2: Sì, io adoro Teresa De Sio, quindi
1: voglio tornare,
0: eccolo qua.

0: Beh, un bel 45 giri, pure abbastanza lungo, cara.
1: Sì.
0: Caro capitano,
1: poi
0: e cara.
1: Questa cosa che si sfumavano i finali.
2: Io quando compaio un long play c'erano tante canzoni,
0: Beh, sì, se c'era Rio c'erano altri brani.
2: Vabbè,
0: sì.
2: Ma allora le
1: ma
2: canzoni
1: prima erano così lunghi i brani perché si mettevano anche come sottofondo e ci si disquisì e si parlava sopra, insomma, quindi i programmi radiofonici erano molto, certo, molto diversi da come sono oggi, erano meno veloci, era tutto più più pensato, più
0: era diverso, era
1: sì.
2: Sì, mi era dai giubbotti, metti la monetina e durava la canzone, ma non dura niente, se facessero di nuovo i jukebox che come 2 minuti, quando fanno?
0: I jukebox ormai non esistono più, a meno che forse
2: però per dirti, i jukebox metti una canzone durava, no?
0: Sì, durava quei 4 minuti, 5.
1: Vabbè, adesso diciamo che la canzone media oscilla da 2 minuti e mezzo a 3 minuti e 20, 3 minuti e mezzo, questo è lo standard che dito un po' in giro, anche se secondo me la perfezione per sentire un brano, diciamo, che voglia dire qualcosa realmente anche musicalmente, secondo me deve stare tra i 3 minuti e mezzo e 4.
0: Sì,
2: Lo fanno
1: secondo me lo standard dovrebbe essere quello, almeno per me che scrivo vedo che insomma
0: poi adesso non c'è neanche il fatto della coda,
1: veramente poche cose musicalmente,
0: non c'è neanche la coda arriva all'improvviso senza che te ne accorgi,
1: esatto.
0: Invece una volta
2: i cantanti non si devono sforzare, fanno troppi concerti, devono ascoltare poco.
0: No, devono cantare tante canzoni.
1: Sempre quel tempo deve durare, infatti anche da quello, diciamo, il brano deve dare potenzialità poi nei live, ecco perché anche questo fa capire che si fanno pochissimi live, pochissime cose, perché il brano poi nel live deve dare la possibilità di aprire, no? Magari di fare qualche solo, se hai dei musicisti bravi, quindi è tutto di conseguenza, cioè, è tutto compresso perché deve essere costruito tutto, c'è poca autenticità.
0: Il live diciamo che dura di più, un brano che dura 3 minuti te lo fanno durare 6 nel live,
1: anche 5, ma ci sta, perché nel live c'è il musicista che deve anche avere il suo sfogo, capito, devi coinvolgere il pubblico, cioè devi anche un po', io non dico improvvisare, però saper cogliere, no? Saper cogliere quello che accade in quel momento, cioè io sono, per me il live è un momento sacro perché è lì che c'è la comunicazione reale con il pubblico, quindi devi essere in grado di cogliere tutto e di cambiare.
0: Ma oggi non ascoltiamo un brano di Gina Palmieri perché il tempo sta quasi finendo.
1: Oggi dobbiamo per Bacco abbiamo proposto di tutto.
0: Per Bacco, un brano di Gina Palmieri dedicato al capitano.
1: Dedicato al capitano, ma allora ti dedico, ti amo e basta, capitano.
2: Allora. Caschiamo male.
1: Scusa, stamattina è anche il tuo compleanno. Ci sta.
0: Allora andiamo. Mi pare che sia arrivato anche un messaggio. Intanto, ti amo e basta. Ti. E. Scriviamo Gina Palmieri perché qua non. Gina. E dovrebbe arrivare.
1: Eccolo.
0: Il capitano era caduto, mi sa. Un attimo che. Ecco, capitano, eri caduto?
2: Sei emozionato il telefono.
0: Sei emozionato, chiamato.
2: Le comunicazioni a Milano che no, qui che abbiamo, viviamo fra comunicazioni fredde. Arriva questa brezza calda.
0: Diciamo e basta.
2: Allora, andate in tilt.
0: Diamo e basta. Eccolo che
2: quando mandate queste comunicazioni.
0: Eccolo qua, Gina Palmieri.

0: Eccoci qua.
1: Capitano, ti è piaciuta la mia dedica? Ti piace la mia canzone?
2: Bellissima, bellissima. All'inizio mi sembrava Gian Burrasca, sai?
1: Allegria e di sana ironia.
2: No, l'ho apprezzato, Però lo sai, non mi ricordo mai un compleanno fatto a bordo, non me lo ricordo.
1: 5, 57, 32.
2: Stavo pensando
1: come è possibile che non ti ricordi un capitano, un compleanno fatto a bordo?
2: No, vabbè, qualcuno da grande, ma più giovane, non me li ricordo. Cioè, dei ricordi un po' così, ma non sono sicuro, quello lì. Perché poi
1: evidentemente non ti sono rimasti nel cuore, scusa, forse l'abitudine.
2: Il compleanno, proprio la data del mio compleanno. Ricordo che da qualcuno da comandante, ma una stagione, non me ne ricordo, perché poi in fondo io luglio, agosto ne ho fatti poco, forse non mi ricordo, perché io l'estate preferivo stare a casa, diciamo. Non mi ricordo, ma stavo pensando a qualche compleanno fatto fuori, ma non mi viene.
0: Qualche compleanno in navigazione, tra l'altro il 12, che noi saremo in onda, è anche la scoperta dell'America, quindi
1: il 12 è un giorno importante.
2: Cristoforo Colombo, il nostro navigatore.
0: Parleremo allora della scoperta del 1490.
2: No, ma voi dovete pensare se queste persone, no, questi navigatori, perché non tutti sono navigatori, c'erano anche quelle che andavano costa a costa. Però, cioè, capite, mo con i mezzi che abbiamo noi dobbiamo partire. Ma quelli non avevano certezze, cioè, capite, era tutto una forza del pensiero loro.
0: Era convinto di aver scoperto le Indie, invece.
2: No, perché il problema è non sapevamo le distanze, capito?
0: Sì, ma ancora lì c'era il fatto della Terra, che si considerava non...
2: No, perché c'è un continente fra... Cioè, il piano era giusto, nel senso, io giro da lì e mi trovo dall'altro lato. Ma quanto devo camminare per arrivare dall'altro lato? Questo non si sapeva. Loro era tutto calcolato così. Dicono a Napoli a capocchia. Capito? Poi nel frattempo c'era una terra per un mezzo, era tutto, no? Per esempio, ecco, quelle che non erano navigatori, quelli che andavano costa a costa, perché loro c'erano arrivato qualcun altro delle Indie, ma se ne è andato costa a costa con l'Africa, no? C'è un navigato l'Africa, la lasciava sempre sulla sinistra e poi girava sotto, diciamo, l'Africa, e andavano verso di là. Ma non era navigare, cioè era come se tu vai col filo di Arianna, no?
0: Andava attorno.
2: Invece quello no, e tu vai dritto, dico io vado dritto.
0: Cosa trovo dritto?
2: No, lui andava dritto, però il problema qual era? E non puoi andare dritto perché non c'era la girobussola, ma c'era la magnetica. La magnetica, c'è la deviazione magnetica.
0: Sì.
2: Cioè, dove ti trovi c'è la deviazione magnetica del luogo. Questo non si conosceva. Allora, se vuoi far capire a te, se tu vai per 90, tu segui 90, ma non è 90.
0: C'è qualche...
2: Per andare per 90, devi andare a 92, 89, 88, dipende.

0: Ci dobbiamo salutare.
1: Abbiamo festeggiato il compleanno del capitano. Abbiamo mandato
0: auguri al capitano. Buon fine settimana a tutti voi e ai nostri carissimi radioascoltatori. Abbiamo ascoltato un po' di novità e invece un po' di cose del passato.
1: Ecco.
0: E adesso abbiamo augurato uno splendido buongiorno
1: a tutti quanti voi.
2: E auguri a tutti quelli che compiono gli anni quest'anno, che non lo so chi è, c'è questo giorno. Mi ricordo che uno dei più famosi che è nato in nome era John Lennon, però ha fatto una brutta fine.
1: Ah, vabbè, sì, infatti.
2: Però si è sposato due volte, ma ha fatto una vita abbastanza intensa.
3: Il destino ubriaca.
2: Va bene, auguri a tutti quanti!
0: Auguri!
1: A risentirci, auguri, ragazzi, buona giornata!
0: Buon venerdì.
2: Ciao.
3: E che solo con il tempo tutto prende un senso, e l'amore è una cosa ed è tutto.

0: Abbiamo Marco, buonasera Marco.
1: Buonasera, buonasera, questa sera abbiamo una grande sorpresa.
0: Che abbiamo anticipato già vari giorni, insomma, è da vari giorni che celebriamo il suo nome. Allora?
1: Celebriamo il suo nome, sì. Sono giorni e giorni che celebriamo il suo nome perché è molto molto importante in Italia. Abbiamo una grande regista, sceneggiatrice, attrice, tante cose che adesso lei ci dirà. Abbiamo qui l'onore, 3, 2, 1, Sasha, Alessandra Carlesi.
2: Buonasera. Ma buonasera, accidenti. Ma che presentazione!
0: Marco, è inconfondibile, Marco.
2: Mi sono sentita quasi veramente, non lo so, una VIP per davvero.
1: Ma sei una VIP sulle stelle?
2: Sì, esattamente.
1: Giuseppe, devi sapere che io ho avuto l'onore qualche sabato fa di conoscerla.
0: Di vederla di persona.
1: Di vederla di persona dal vivo, l'ho conosciuta dal vivo. Non è che è stata solo una chiamata, ma è stata anche una bella conoscenza.
2: Un incontro scontro. Innanzitutto vi voglio salutare tutti quanti e voglio chiaramente anche fare un saluto a chi ci sta ascoltando.
0: Certo. E noi diamo anche il numero di telefono se qualcuno volesse chiamare per salutarti, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Vai Marco.
1: Ok, allora io ringrazio tutte le nostre 100 radio in Italia che in questo momento dal sud al centro al nord stanno seguendo questa
0: ragazza. Si collegano, poi facciamo la ripetita venerdì mattina, insomma, ascolteranno.
1: Giusto, ripetiamo la tua intervista, la ripetiamo da venerdì mattina fino a lunedì mattina, verrà mandata in onda, non finisce qua. Non finisce qua.
2: Ah, ok, quindi occuperò ulteriore spazio durante...
1: Sì. Però in questo momento siamo in diretta nazionale, quindi io prima di iniziare volevo ringraziare questa collaborazione con la grande attrice Geggia, che stiamo collaborando io e lei da un po', dove mi ha fatto conoscere lei e tanti attori e artisti, e stiamo andando avanti in questo percorso

0: del cinema, del teatro, del palcoscenico italiano. Allora, a me, io ti seguo tanto.
1: Funzione, Cesa.
0: Certo, io ti seguo tanto. Da quando ti ho conosciuto, seguo sempre molto le tue storie. Voglio iniziare così.
1: Okay. E
0: vedo che tu comunque ami quello che fai. E io non avevo mai visto, diciamo, scrivere o studiare un copione o organizzare un film. Non so quanto tempo ci vuole. E volevo sapere da quanto tempo ci metti, quante ore studi tu al giorno?
1: Allora, più che altro, allora, sai cos'è? Io mi occupo molto di cinema indipendente, e il cinema indipendente ha i tempi che sono praticamente infiniti, nel senso che, allora, io, vabbè, chiaramente, magari da quando scrivo una sceneggiatura a quando poi va sul set possono passare 6 mesi, ma possono passare anche 6 anni, anche di più talvolta, ok? E nel frattempo che succede? Che io comunque, siccome, cioè, la scrittura comunque è una cosa che sento, che mi appartiene, ma chiaramente, ecco, devi anche poi approfondire e studiare continuamente per, diciamo, per poter proporre anche temi e idee differenti, ma anche semplicemente dalla lettura e dallo studio, ma anche semplicemente studiando. La cosa bella è che non sei costretta a studiare, nel mio metodo, quello che ti dicono. Io semplicemente leggo, studio, che ne so, dalla storia alle biografie, alle tematiche che mi interessano, come possono essere l'esoterismo tantissimo, l'aldilà, anche perché poi affronto tantissimo anche tematiche come, diciamo, il rapporto tra anime vive e anime non viventi, per dire, una tematica che mi piace molto. E quindi io semplicemente tutti i giorni mi applico semplicemente leggendo e studiando le cose che mi appassionano, a volte anche quelle che semplicemente magari mi incuriosiscono, quelle, e poi spesso nasce una storia, e non sempre, ma cioè a volte nasce una storia quando mi colpisce particolarmente qualcosa, o quando sento che quella cosa la devo portare a qualcun altro, perché poi è tanto anche questo, leggendo ti si apre comunque, è come se ti si aprisse una sorta di click nel cervello. Io poi sono molto istintiva, e quindi a volte succede semplicemente che dopo aver letto io apro il computer e inizio a scrivere, e lì inizia la storia. Poi sfortunatamente è difficile che mi capita di scrivere su commissione, quindi semplicemente una volta che è terminata, che sono arrivata in fondo.
0: Certo, più magari difficile, diciamo, poi
1: magari, ecco, perché poi io molto spesso quando inizio a scrivere io non so che cosa sto scrivendo, io sono convinta di, vabbè, poi sembra una cosa proprio da, può sembrare magari una cosa un po' strana, però sono convinta di scrivere, sai, non so se hai mai parlato della scrittura indotta.
0: Sì.
1: Se ci fosse, io penso ci sia una sorta di fonte. Sì. Da dove vengono gettate
0: le parole,
1: queste idee, ok? E chi è pronto a coglierle poi le può trasformare in un film, in un libro, in tante cose, ma sono semplicemente delle idee che devono essere portate sulla terra. E questa è un pochino, diciamo, la mia missione.
0: Quando finisci di scrivere, ma quanto sei fiera di quello che fai?
1: Allora, mediamente sempre all'inizio, all'inizio sono super felice, nel senso che comunque ho detto che ho scritto un capolavoro. Poi magari è chiaro che vai a rileggere, chiaramente aggiusti delle cose. Io a volte sono partita che volevo scrivere tipo un dramma e mi sono ritrovata in mano una commedia, magari sulla stessa tematica, ma era una commedia. Certo. Oppure mi sono trovata, che ne so, a scrivere un thriller, e poi mi ritrovo invece con, che in realtà sto scrivendo un film sul viaggio dell'anima e sull'integrazione dell'ombra di Jung. Cioè mi escono fuori le cose più assurde, capito?
0: Io ti chiedo, ma quanto è più difficile, cioè, scrivere quello che tu fai o organizzare poi alla fine poi tutto il resto? Diciamo, io conosco il cinema ed è difficile, no? Trovare sponsor, allora, comunque a livello anche economico. Il cinema indipendente comunque è più difficile.
1: Sì, lì è un altro discorso, perché ti ho detto, la fase mia della scrittura, cioè io non scrivo su commissione, semplicemente io scrivo, leggo, scrivo, leggo, penso, studio, medito, mi faccio i miei ragionamenti, butto giù la sceneggiatura. Poi nel momento in cui, ecco, ti si presenta, che ne so, la produzione che dice ok, ci sono dei fondi, oppure ok, c'è un bando, servirebbe una sceneggiatura così e così, io la propongo, ok?
0: Sì.
1: A quel punto devi aspettare, perché poi io un tempo in realtà ho iniziato con la produzione, adesso non mi sto più dedicando direttamente alla produzione, anche se è un'idea, insomma, che forse più avanti riprenderò, proprio anche per poter, diciamo, gestire proprio da 0 a 100 anche tutte le mie idee, i miei progetti. Però è chiaro che da lì, ok, prepari il bando, speri che il bando va in porto, dopodiché inizia effettivamente poi la fase di preparazione. Ecco, tu mi parlavi dei social, io pubblico tantissimo sui social, ma non è, cioè il mio scopo in realtà non è pubblico sui social perché mi sento un influencer o perché mi devo mettere, poi è chiaro, magari io penso che un social tipo come può essere Instagram, ecco, che è quello che attualmente utilizzo di più, debba far conoscere, sia più carino se comunque ti fai conoscere anche come persona, quindi magari fai il video semiserio con l'amica.
0: Allora,
1: oppure
0: scusa che ti interrompo, qua mi scrivono che tu hai una voce dolcissima, e lo penso anch'io, però te lo devo dire.
1: Tanta voce stasera,
0: no, si sente la tua dolcezza, e qua mi scrivono così, allora io riporto a te, penso che ti fa piacere.
1: Ma grazie, certo che mi fa piacere. No, sì. Soprattutto a me piace, ecco, quello che a me piace è che gli altri, cioè, arrivare agli altri, quindi anche tramite i social è bellissimo, quando, cioè, veramente anche persone che non mi conoscono, cioè, riescono a capirmi, cioè non sono quando ti scrivono magari, ecco, complimenti così sull'aspetto fisico, che okay, è proprio quando ti scrivono che ti hanno proprio capito.
0: Stiamo parlando sulla tua dolcezza d'animo, di animo.
1: E questo mi capita spesso, sono contenta infatti di questa cosa. E poi quello che si percepisce forse anche che io faccio questo lavoro, ma semplicemente perché è la mia passione, mi piace condividerlo, raccontarlo agli altri.
0: Beh, certo, da oltre 20 anni fai questo perché oltre al lavoro, ma c'è una grande passione, amore, no? Penso verso quello che tu fai.
1: A me piace poi farlo conoscere questo lavoro, perché è un lavoro un pochino sconosciuto, no? Quindi anche la parte magari, ecco, del backstage, io magari pubblico quando scrivo, poi magari faccio un casting e pubblico e tengo, magari mi piace anche, che ne so, ultimamente ho fatto un casting per un film che purtroppo non si farà nell'immediato, adesso sto preparando un'altra cosa, infatti, che non posso a questo punto, non dico fino a quando non è sul set, si farà, però insomma, qual era il problema? C'era un budget, purtroppo alla luce dei conti mancavano ancora un pochino di soldini per farlo come lo volevo io, e quindi stiamo partecipando a dei bandi.
0: Ti voglio fare una domanda a livello, per far conoscere al pubblico quanto poi è difficile poi realizzare un film anche a livello economico. Vorrei che tu raccontassi al pubblico, perché poi non è facile, no? Raggiungere comunque finanziamenti o sponsor che credono in questo progetto, dei progetti, perché di film sono tanti registi vogliono comunque realizzare i propri film. Io ne ho conosciuti parecchi di registi, uno in particolare importante, non cito il nome, però so quanto è difficile, tante volte non si porta a compimento questa cosa. Sì. Ci puoi raccontare quanto è difficile a livello economico?
1: Allora, Attualmente sento, prima pensavo fosse solo una cosa del cinema indipendente, il problema di iniziare un progetto e poi magari ecco lo devi rimandare perché magari i soldi non ti bastano, perché devi aspettare altri introiti, perché no, allora, perché magari che ne so, c'hai una base di fondi, però ti serve anche, dici ok, non bastano, allora presento il bando alle varie regioni, ministero, però cioè, non è che è così scontato anche prendere poi i fondi dal ministero, dalle regioni, perché chiaramente siamo tanti e come ovviamente, insomma, non è che ci nascondiamo dietro un dito, molto spesso va avanti anche non solo la meritocrazia, penso di non dire una cosa strana, no? Quindi, ma questo non per criticare il sistema, è normale che quando diciamo il salvadanaio è piccolo, è chiaro che è più difficile magari
2: E ci
1: essere tra
2: sono
1: gli
2: molte
1: eletti
2: persone che vogliono
1: che possono
2: attingere.
1: accedere a tale salvadanaio,
2: Certo.
1: ok?
0: Certo.
1: Quindi il
2: Più basso
1: processo
2: allora.
1: per il reperimento dei finanziamenti è sempre molto lungo. Ti ho detto, io
0: Certo.
1: stavo partendo con questo film che era tratto da un mio cortometraggio che si chiama Il cuore rubato, che si trova su varie piattaforme, ma si può trovare comunque, lo potete vedere anche in streaming, che è un sociale, totalmente un sociale, perché si parla comunque di disagio giovanile, suicidio tra i giovani, rapporti tra i genitori, insomma, è una tematica
2: Molto
1: abbastanza
2: attuale.
1: pesante che io ho sviluppato come una sceneggiatura. È stato bellissimo e da una parte mi è dispiaciuto che ancora insomma non siamo partiti, perché pensa Marco, sono arrivati, io avevo solo 2 giorni,
0: Sì.
1: sono riuscita a vedere poche persone tra tutte le persone che avrei voluto, ma comunque sono arrivate 100 persone, ma ti dico che la metà almeno, cioè dal nord al sud, dalla Sicilia, da Milano, ma cioè attori comunque di tutti, diciamo di tutti, di
0: Che
1: varie
0: bello,
1: esperienze,
0: bello,
1: di varie
0: bellissimo.
1: esperienze.
0: E
1: E
0: ti
1: io
0: sei
1: allora
0: soddisfatta di tutto questo qua?
1: è stato bellissimo, però poi dopo ti dispiace quando magari ecco la gente viene e poi il progetto si incastra. Allora io che ho fatto? Io tutti i giorni ho aggiornato, sta succedendo questo, quest'altro, così, e fino a quando, insomma, per quanto riguarda anche, che ne so, la scelta, adesso è
0: Certo.
1: stata proprio un'interazione continua, diciamo, tra me, il pubblico che mi
0: Che
1: seguiva, tra cui
0: bello.
1: appunto la maggior parte
0: Che
1: anche degli
0: bello.
1: attori che avevano partecipato.
0: Che bello, che
1: Però
0: bello.
1: che cosa ho fatto? Io,
0: Sì.
1: siccome sono una, alla fine, io sono sicura che questo progetto alla fine, insomma,
0: Ce la
1: non si
0: farai.
1: fa ora, si farà tra qualche mese, ma si farà.
0: Ma noi siamo con
1: Però,
0: te, ce lo devi raccontare in futuro.
1: eh?
0: Ce lo devi raccontare in futuro, così ne parliamo.
1: Assolutamente, stavolta però siccome ne ho parlato tantissimo, perché già stavamo lì pronti, ho fatto uscire articoli, ho fatto di tutto, di interviste. Quindi,
0: Ok.
1: però io, cioè, te lo dico in maniera molto, molto
0: Sì,
1: semplice, nel
0: sì.
1: senso, questa è una disavventura, semplicemente è stata una cautela, perché poi che succede?
0: Sì.
1: Metti caso che io partivo, il
0: Sì. Sì.
1: film costava di più, la produzione
0: Infatti.
1: andava sotto, che succedeva? Beh, mettevo a rischio chiaramente chi ci aveva lavorato. Mettevo a
0: Certo.
1: rischio la produzione, che magari si ritrovava coi debiti, cioè su cose reali.
0: Certo, sì. Sono numeri, diciamo, no?
1: Cioè, sono cose assolutamente, purtroppo molti non dicono, cioè i progetti a volte, quello di cui la gente molto spesso
0: Sì.
1: mi ringrazia, sono contento di questo, è che io
0: Sì.
1: comunque, se devo dire, guardate ragazzi, non si può partire perché ancora mi mancano 100.000 euro, ok? Io lo
0: Certo.
1: dico, cioè perché è così, però come mi dicevi te, è molto difficile trovare i soldi per noi indipendenti che comunque, non essendoci in industria, comunque abbiamo poche forme di finanziamento,
0: Sì.
1: ma anche ho sentito molto spesso anche casi di registi comunque anche importanti che
0: Sì.
1: non stanno riuscendo comunque a
0: È
1: produrre
0: difficile.
1: film.
0: Voglio chiederti una cosa, visto che tanto lo dici anche te nelle tue storie, io le ho viste parecchie volte.
1: Sì, io sono totalmente aperta, cioè non guarda proprio.
0: Tu hai scelto la regista, quindi raccontiamo di quanto è bello e anche difficile. Tu rifaresti quello che hai fatto sicuramente, ma poi tu ti dici, non era meglio che avrei fatto là?
1: Allora,
0: Giusto, come dici? Sì.
1: io faccio tutto.
0: Sì.
1: Allora, io ho iniziato come attrice, in realtà. E ho studiato recitazione sin da quando ero proprio piccola piccola. Sì. Poi mi sono toscana e mi sono poi finita, diciamo, ho iniziato a formarmi, diciamo, per la recitazione cinematografica, perché chiaramente sono partita da quella teatrale nella mia città a Prato, da quando avevo tipo 6 anni.
0: E cioè 6 anni hai cominciato, diciamo, con la recitazione come attrice?
1: Sì,
0: diciamo.
1: Con la recitazione, esatto.
0: Ok, ok.
1: E praticamente che è successo? Vabbè, c'era una scuola di cinema a Firenze, una scuola comunque che hanno frequentato bene o male tutti quelli che hanno gravitato nel territorio toscano, che era incentrata sul cinema, ma lì sempre ho studiato recitazione. Fino a quando poi, te la faccio breve, mi sono spostata a Roma, mi sono iscritta a un'accademia, sempre recitazione. Che bello. Succede? Poi sono quella serie di incontri, di cose, cioè poi arrivi magari in Roma, pensi, oddio, adesso faccio l'attrice, ti scontri con la realtà e dici, però non è che è così semplice. Vabbè, incontro fortuito, diciamo, con un'altra persona con cui ancora oggi spesso collaboro, decidiamo di aprire una piccola associazione. Un'associazione dove iniziamo a produrre dei piccoli cortometraggi, spettacoli teatrali, ma anche eventi moda, sfilate.
0: I primi passi con la regia, i primi assaggi, sì, i primi esatto. Antipasti.
1: No, sì, in realtà non con la regia, perché comunque io producevo, organizzavo.
0: I cortometraggi, quindi, diciamo, è una bella, non sono belli.
1: Facevo in realtà, chiamavamo i registi e io facevo la parte organizzativa, che sì, praticamente non mi è la parte più difficile della produzione, la parte dell'organizzatore generale è la parte più rognosa che esiste. Io me la sono dovuta praticamente imparare senza che nessuno me l'abbia mai insegnata, perché è vero, apri un'associazione piccola, poi ti diventa una produzione, poi dai corti passi a lunghi, ti ritrovi sto mappazzone addosso e a un certo punto ho detto fermatemi, e stavo perdendo un po' la mia parte artistica, perché poi mi prendeva così tanto tempo che a un certo punto sì, magari mi ritagliavo il piccolo ruolo nei corti, nei film, però stavo perdendo la mia parte artistica. E da lì niente, ho deciso praticamente, poi imparando, stando vicino anche ai registi, la regia io l'ho imparata totalmente affiancando gli altri, facendo l'assistente. Ancora oggi faccio l'aiuto regia, sono una grandissima cagazzi come aiuto regista.
0: Ah sì?
1: Parecchio. Ma è una cosa. È un ruolo quello dell'aiuto regia che in realtà mi piace tanto, però a volte mi dà poche soddisfazioni, perché
0: perché esce la regista che è in te, diciamo, no?
1: Allora, l'aiuto regia in realtà è una parte molto spesso viene confusa come l'assistente schiavetto del regista. In realtà l'aiuto regista è una figura a parte, capo reparto del reparto regia, che si occupa prevalentemente della pianificazione del lavoro. Ok, certo. Quindi del planning lavorativo,
0: certo.
1: Di organizzare minuto per minuto quello che deve succedere sul set, gestire tutti i reparti, quindi dalla scenografia, la fotografia, i costumi, i trucchi,
0: cioè, via un po' tutto,
1: coordinarli anche in base agli orari di arrivo, quando allestiscono, piuttosto le location, cioè praticamente la pianificazione totale. Chiaramente devi poi essere supportata e sei l'anello di mezzo tra il regista che magari vuole, che ne so, una location che costa 10.000 euro e la produzione che te ne dà una da 100.
0: Certo,
1: quindi
0: devi
1: tenere sempre tutto in... Quindi è una parte più organizzativa.
0: Tu ti senti più dentro il tuo sangue, cosa scorre? Più la regia o l'aiuto regista?
1: No, allora io mi sento comunque
0: lasciando che fai tutte
1: creativa.
0: E due fai sì, anche attrice.
1: Mi sento parte creativa, quindi comunque diciamo che adesso mi sto cercando di incanalare sulla regia e basta, però poi alla fine non è così, perché poi magari c'è sempre qualcuno che ti chiama, dai mi fai l'aiuto, ok, e quindi magari comunque lo faccio. Però mi sento, diciamo, più regia, perché comunque, te l'ho detto, io scrivo tantissimo e mi piace portare poi sul set comunque quelle che sono le mie idee, ma chiaramente poi le mie idee rielaborate con altre 40 persone, perché sarebbe folle pensare io sono il regista e decido tutto da solo, no?
0: Certo, certo.
1: Cioè tu parli con, che ne so, il costumista, lo scenografo, con il direttore della fotografia, gli passi, devi cercare di passarli quella che è la tua visione, e ognuno di loro a modo suo, in base, chiaramente sarà sicuramente più skillato di me nel proprio lavoro, mi dirà quale, magari qual è il modo migliore per poterlo ottenere. Poi è chiaro che la gestione della scelta delle inquadrature è una cosa che ho appreso più tardi, però comunque adesso mi piace da impazzire, infatti molto spesso la faccio anche quando faccio l'aiuto regia, la scelta delle inquadrature, perché molti, purtroppo molti, ci sono molti registi magari che sanno dirigere bene gli attori, ma magari non sanno guidare benissimo il reparto macchine da presa.
2: Ragazzi, siamo oltre il tempo.
0: Certo. Siamo oltre il tempo. Abbiamo superato il tempo.
1: Allora, facciamo... Abbiamo iniziato, abbiamo finito il tempo.
0: Guarda, ti prometto, chiameremo una cosa, ancora. Ti prometto una cosa: se tu accetti, lo dico in diretta. Due cose ti chiedo, due cose solamente.
2: Veloci,
0: una,
2: Marco, non...
0: una nel prossimo film che tu farai, se tu vorrai, noi come Centro Radio Nazionale ci inviti anche in una giornata e ti siamo lì con te, sì. Ti intervistiamo.
1: È già in programmazione il prossimo ed è molto vicino, però per scaramanzia questa
2: non
1: volta
2: diciamo niente.
0: Ok, se tu vorrai
1: è molto vicino.
2: Va bene.
0: Io verrò nel set e ti intervistiamo in diretta, ti facciamo pubblicità. L'altra, la settimana prossima c'è il tuo collega Giuseppe Abramo come attore la sera, visto che di te c'è da parlare molto di più. Mercoledì prossimo, il pomeriggio, come abbiamo fatto con Sostia Ruta, ti rintervisto, un'altra intervista mercoledì pomeriggio.
2: Ciao,
1: okay,
2: grazie a tutti.
1: Le facciamo appuntate.
2: Ragazzi,
0: okay,
2: grazie, a presto,
0: perché
2: ciao,
0: veramente
2: ciao.
0: È tanto da parlare di te. E
2: grazie,
0: mi fa
2: buona serata, ragazzi.
0: Non l'abbiamo fatto mai con nessuno, con te ce ne hai due vicine.
1: Ma perché poi io sono logorroica, poi quando mi fai parlare di sta roba,
0: siamo nazionale mercoledì prossimo alle 3:30, come abbiamo fatto con Sostia Ruta, alle 15:30, se va bene.
2: Ragazzi,
0: poi ci accordiamo gli orari.
2: Ciao,
0: ti ringrazio intanto per questa intervista, se vuoi farci i saluti.
1: Guarda, vi saluto a tutti, vi ringrazio tantissimo per le belle parole, per tutte le locandine che mi avete messo e per la possibilità che comunque mi avete dato. E niente, spero insomma di... Ho appena iniziato, ma spero insomma che di essere riuscita a passare qualcosa.
0: No, ma non è finita, Sasha, non è finita, perché mercoledì continui con la tua intervista. È appuntata come una serie di
1: puntate, lo so.
2: Ciao, ragazzi.
0: Va bene, allora di mercoledì c'è la tua intervista.

0: È lunga, lunga la nostra Carlesi, ma abbiamo una richiesta, sentiamolo un attimo.
1: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza, mi mandi The Perfect Slavi di Milord, grazie e buona giornata a tutti.
0: Sicuro, eccolo, ciao Franco, buona giornata, buon weekend. Dopo arriva il nostro Nicola Nucci.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui con voi per parlarvi principalmente di anni 90 e 2000, cosa che faccio in questa rubrica appunto, rubrica che va avanti già da un anno e che prende spunto dal mio libro dal titolo Gli anni, Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Io però non sono solamente una voce degli anni 90 e 2000, ma scrivo in generale anche romanzi e racconti, e proprio in questa occasione, in questo ambito, vi parlo del mio nuovo progetto, ovvero collaborerò con Nuove Confidenze, il settimanale di rotocalchi che forse anche voi conoscerete, probabilmente sì, acquistabile in edicola, e che sarà dalle prossime puntate, dai prossimi numeri diciamo, porterà al proprio interno un mio racconto. Quindi partiremo con il numero di martedì 13 ottobre e il mio racconto prenderà vita diciamo da un paradosso, ma di fatto anche da un fatto di vita quotidiana, ovvero parlerà di una ragazza alla soglia dei 40 anni che decide di intraprendere il percorso universitario, quindi si rapporterà con una nuova esperienza. Questa esperienza le porterà delle altre esperienze ulteriori e la porterà ad essere in un nuovo contesto, in una nuova situazione e, perché no, a fare delle nuove conoscenze. Il settimanale Confidenze o Nuove Confidenze probabilmente lo conoscerete, è acquistabile in edicola, e per quanto mi riguarda io ho iniziato questa collaborazione proprio nelle settimane scorse. Questo è il primo racconto, ne seguiranno altri, non avranno un filone diciamo continuativo, o non necessariamente, saranno in alcuni casi autoconclusivi, in alcuni casi a puntate, e appunto saranno firmati a nome mio, Nicola Nucci. Quindi vi invito a consultarli, a guardarli. Inoltre vi invito a seguirmi attraverso i miei social, quindi Facebook, Threads, X e soprattutto Instagram, sotto il nome Nucci Nicola, Nicola Nucci Nick, e a leggere quello che faccio. L'idea sarebbe di continuare questa collaborazione nel tempo, e quindi nel tempo di scrivere nuove storie che parlino di donne, di uomini, di giovinezza, ma anche di un'età matura, intesa sempre come diciamo come stimolo per migliorarsi sempre nel tempo. Quindi per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Quasi anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
2: Buongiorno,
1: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
2: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
1: Sì.
2: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Proseguiamo poi. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale, che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'aviosuperficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
2: introvabili praticamente.
1: Sì.
2: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'aviosuperficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
2: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Este Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
2: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
2: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita di ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
2: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato, per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
2: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
2: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: Momento di Maria Grazia, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 504.7.
1: Ok, buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite?
0: Benissimo, noi, se c'è un ritorno non ti preoccupare, che io ho alzato un po' per far sentire meglio.
1: Sì, vabbè, l'importante è che mi sentite, ecco.
0: Certo, questo. Perfetto.
1: Oggi ho pensato di leggere una poesia che ho scritto addirittura nel maggio del 2020, ai tempi del coronavirus, praticamente ai tempi della pandemia per il coronavirus ho scritto alcune poesie, e qualcuna ve la voglio leggere, perché le cose, anche se sono brutte, si ricordano con tristezza, con rammarico, ma non si possono dimenticare, perché hanno portato tanto danno, tanti morti e
0: tanto dispiacere.
1: Sì.
0: Parti allora, pure allora, vai.
1: Sì. Riflessioni, questo è il titolo della poesia. Oggi sono triste, non ho niente da dire, niente da raccontare, e sono più di morale, meno male che non mi manca da mangiare. Ascolto musica, le canzoni mi tengono compagnia e mi aiutano a superare questo periodo di pandemia. La cosa più brutta che mi viene da pensare è che i morti per il coronavirus sono stati sepolti senza il funerale e i parenti stretti non hanno potuto salutare. Prego Padre Pio che ci metta la buona parola per non far ripetere il periodo che stiamo attraversando ora. Grazie
0: a te. Comunque la vita è bella, manderemo un brano di Cochi Renato allora, ok?
1: E
0: ciao, grazie.
1: Viverla bene.
0: Senz'altro, grazie Maria Grazia.
1: Grazie, risentirci, ciao.

0: pronta? 6:50 e 37 secondi, 5 minuti ancora con voi, insieme a Marco che ci presenta.
1: Oggi abbiamo tante signorine, siamo 2 contro 2, Giuseppe. Sì, no, 3 contro 2.
0: Ah,
1: 3 contro 2.
0: Siamo 3 contro 2.
1: Siamo io, te, Damiano e c'è la solita Tiziana ormai.
0: Sì, che è diventata.
1: Che c'è sempre ormai. Ormai c'è
0: buongiorno,
1: sempre.
0: Tiziana.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi c'è una new entry che è venuta forse una volta sola tanto tempo fa. Lina la Trastevierina.
0: Lina la Trastevierina. No, ma...
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Lina. Ma quando sei venuta? Non mi ricordo che c'è stata qualche volta.
1: E lei mi ha detto che è venuta una volta?
2: Sì, già sono stata, sì.
1: Ah. Ma tanto tempo fa.
0: Forse tanto tempo fa.
1: Però mo Damiano deve capire cosa vuole, perché corteggia pure Lina, capito?
0: Ai.
3: No, allora, no. Titi è la donna mia. Sì. E Lina è la mia amante.
0: Ah.
2: Hai capito, Giuseppe?
0: Hai capito? Cioè, vabbè.
1: Scusa, e a me niente?
3: O sciupa femmine.
0: Lo sciupafemmine per eccellenza è lui, quindi giustamente
1: certo, lui è solo lui.
0: Solo lui.
2: Prima o poi lo metteremo in mezzo anche a lui.
0: Prima o poi metteremo mano, ma Marco c'ha la sua tutta panna, quindi insomma. Quindi non. Ragazzi, è venerdì, domenica ci sarà Como Roma, quindi insomma, voi siete tutti romanisti, no?
2: Sì.
3: Sì.
0: Marco? Sì. Marco Roma per forza, Marco Roma.
1: Io proprio ieri ero là. Giuseppe, ti racconto una cosa, tanto abbiamo tempo. Ieri eravamo al bar a prenderci l'aperitivo con Damiano, no? E Damiano mi faceva segno di un ragazzo dietro, faceva guarda. Fatto Damiano, non ti capisco, cosa stai dicendo?
3: Io stavo da Roma.
1: E Damiano stava con la tuta della Roma, sto cappello giallo rosso.
0: Sì.
1: E metto guarda quello che ha fatto quello là, ha cacciato il portafoglio della Lazio e ci guarda.
0: Ho capito. Beh, una bella. Beh, però insomma, cioè, lui ha cacciato il portafoglio della Lazio, vabbè.
1: La fede è fede.
3: Faccia fa così.
2: La fede. Dai, dammi la Natale, ti faccio la tuta da Lazio.
1: bel regalo.
2: Il cappello,
0: la sciarpa e tutto Lazio.
1: Bel regalo.
0: Bene, allora quindi domenica Como Roma, vedremo come andrà a finire, poi ne parleremo lunedì mattina. Intanto ricordiamo che mercoledì prossimo alle 15:30 ritorneremo a parlare con Sasha Alessandra Carlesi e la sera invece avremo Giuseppe Abramo.
1: Come te, Giuseppe
0: come me. Quindi,
1: abbiamo tutti attori registi,
0: insomma, che sono la creme della creme anche di questa trasmissione.
1: Sì.
0: Bene,
1: sì.
0: Allora
1: poi mancheranno 2 grandi artisti che verranno tra poco.
0: Sì.
1: E Tony Sperandeo e Maurizio Battista, già ho sentito.
3: Maurizio Battista, sì.
1: Sì. Sono già pronti in forno,
0: Quindi sei già abbastanza avviato per le prossime settimane.
3: Stanno già in cottura.
1: Sì, no, praticamente sono troppi, è impossibile, sarebbe da fare 2 interviste a settimana.
0: No,
1: sono tanti.
0: No, non si riesce. Anche perché gli impegni sono tanti e poi io, per fare il programma di notte ci lavoro anche quasi tutto il giorno, quindi insomma siamo ormai vecchierelli, non siamo i giovani di una volta di 20 anni.
3: Quindi, sei un pischello, sei.
0: Magari. Bene ragazzi, siamo quasi alla fine, sono quasi a 55. Marco sta, nessuno sta. Oggi Marco non sta al lavoro, quindi.
1: No, io sto a casa. Adesso verrò a Roma, penso anche a Roma stamattina.
0: Allora, quando siete pronti, facciamo partire la sigla. Contate insieme tutti fino a 3 e dite quando volete che parta la sigla.
3: 1, 2, 3,
1: sigla?
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E con Marco Roma, con Lina, con Tiziana e Damiano. Iniziamo i saluti. Damiano.
3: Buona buon fine settimana a tutti, buona domenica.
0: Tiziana,
2: ciao a tutti, buon fine settimana.
0: Lina,
5: buon weekend a tutti.
0: Grazie.
3: Da Trastevere.
0: E Marco,
6: ciao a tutti, viva la radio, a mercoledì alle 15.30.
0: E intanto a lunedì mattina, ciao ragazzi, buon weekend.
3: A lunedì, ciao Giuseppe.
0: Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma no capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Zello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Zello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Bannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.

anche di riforme e di cose, perché noi siamo qui e non ci muoviamo più.

0: proprietario dell'autobus 47151, ci hanno rubato tutta la Madonna.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRA.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con

situazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei Tommaso.

Dici che sono troppo sottile, con questi polsi troppo sottili, questa pelle troppo sottile, questa voce così sottile che non urla mai, che vado troppo per il sottile, con questa bocca troppo sottile.

dici che sono troppo sottile. Forse è vero, perché mentire? Ma mi entusiasmo così sottile, i miei sorrisi così sottili parlano di te, di quel tuo sguardo pronto a sminuire ogni mio slancio come

0: sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Vannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una

0: fino a 3, ma no, capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Bannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Vannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre.

rialzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIDO.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Vannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a me.

0: Poco ti spiego, lo fanno su Italia 1, hai capito?
1: Si sono in curva loca su Rete 4, a me non mi interessa, non ti va, va bene?
0: Ma cosa vuol dire che non vado? Cioè, guarda, è impossibile, guarda. Cioè, ho già vinto, ho già i biglietti, è già stato deciso tutto. La data, il posto, è tutto organizzato.
1: Non mi interessa niente.
2: Con chi sei che si deve parlare? Con Berlusconi? Vado a parlare con Berlusconi, mi. Mike, buongiorno.
1: Dimmi che vado, guarda che non mi faccio mica riguardo, sa. Ti conosci tua mamma, no? Che non mi fermo davanti a niente se voglio, mi, eh?
0: Sì, vabbè, comunque te lo ripeto per la centesima volta, sì, cioè, dai. È un gioco. Tu guardi su Italia 1 alle 2:20 del pomeriggio, lo vedi?
1: Ma sì, dai, senti, ma quando sei andata in onda sta puntata? Cioè, che ti ha fatto un cuoco? Che sappiano?
0: Dovrebbe essere verso la fine di maggio, il 28.
1: Va bene.
0: Cioè, guarda, mamma, cioè, quando mi sono vista, no, il presentatore venire lì davanti, no? Cioè, guarda, oh, mi sono sentita una cosa dentro, pensavo di sclerare, perché, guarda, è un figo.
1: Ah, sì?
0: Guarda.
1: E chi sarà?
0: È Walter Nudo, mamma!
1: Walter Nudo! Sastu, guarda, quello che dava da Costanzo perché già era il più bello di tutto l'universo. Che posso di far mica il figlio e adesso si accoffia.
0: No, invece
1: cruotto,
0: è bellissimo.
1: E si cruotto è bellissimo. Che l'avrà, e chi può capire davvero di chi gusti i fiori, guardati che adesso, non insomma.
0: Comunque, guarda, cioè, me lo sono venuti a Venezia, no? Io ero lì che camminavo tranquilla per la strada, no? Cioè, capito? Cioè, stavo così perché ero appena andata a prendere le bombolette spray, no?
1: Bombolette spray?
0: Per scrivere delle scritte di protesta sul muro della scuola.
1: Ah,
0: no?
1: Brava.
0: Tra l'altro, avevo una giornata di mia un po' di schifo, così.
1: Strano, sai, strano.
0: Insomma, mi viene là Walter e mi fa: c'è un ragazzo che ti ha visto, ti trova molto carina, no? E insomma, guarda, mamma, quando me lo sono vista avevo il cuore che mi batteva forte, guarda, veramente, pensavo di sclerare, c'è una cosa.
1: Guarda, questo essere su un angolo, guarda, veramente. Parvede anche a mia scena, guarda. Perché che il fio che te ha scelto, che l'hai senca io.
0: In che senso? Cosa stai dicendo?
1: No, dico, per averti scelto, ti dico. Mica per cavarti niente, sa. Ma con tante belle fie che si in giro per la strada, curai, sistemai, ben vestie, poi averte scelto ti, guarda, da dove parlo venire fuori? Minimo dal centro sociale, senti, sì, vabbè, cioè, chissà che qualità di strasonga da essere sta per averte fatto scattare il colpo di fulmine.
0: Certo, guarda che quando fai questi discorsi qua è proprio un cervelletto così, mamma, no. C'è chiusa con le tue barriere, i tuoi luoghi comuni.
1: Hai ragione, Chiara, un cervelletto così, come una nosea, vara. Invece voi altri, no, chissà che discorsi che avrei fatto appena che vi avevi visto, se è vero. Quanti vicini ti gatti? 13? Ah, mi 15! Però sì, mi piace tanto il tuo, perché ti dica anche le cinque lingue, no? Sei vero?
0: Sì, vai avanti. Comunque, guarda, cioè non mi interessa niente, tu vai avanti a parlare, parli, sì, caso sì, da voi. Perché tanto io, con o senza il tuo consenso, io a Londra ci vado lo stesso in viaggio, hai capito?
1: Vedaremo.
0: E anzi, adesso ti saluto perché sto perdendo un sacco di tempo, perché sono le prove del gruppo, hai capito?
1: Ah, sì,
0: ciao, mamma!
1: Vai, ancora, va, fai prove. Guarda il concerto, no? La prossima settimana. Mi raccomando, tieni i tuoi biglietti. Un capannietto.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Quante vite sotto sti barbacani, sento ritornar dei discorsi lontani, perché che sei ancora sotto lo giun, è il senso vero della tradizione. Sarebbe proprio un peccato che per distrazione io assassimo andar via insieme al leon, perché desta Venezia e ora non restaria niente né dentro e né fora. E al turista, coi guida dell'agenzia, che diria: ma cosa viene a vedere se Venezia è andata via? E se il turista fosse mio, vorrei trovare.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale, ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Bannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale, ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Vannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava,

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma no capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Zello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Zello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Bannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale, ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Bannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Zello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Zello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Vannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
3: Papà!
4: Dimmi, papà.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Vannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi, ai, ai.
2: Ehi, calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
2: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
2: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
2: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
3: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

dalla via Garibaldi a Foglia Caduca di Radio Vanessa. Stasera i vostri influencer del buon umore, Dario e Carlo, sono qui per la 223esima volta a elargire perle musicali e aneddoti spettacolari per la 223esima puntata di

0: Mamma mia. Ti piacciono i girasoli? Ti piacciono i fiori, che l'abbiamo detto?
1: Buonasera a tutti e benvenuti alla 223esima puntata di Tassa di Pazzo.
0: Avresti mai detto 5 anni fa che avremmo passato questo brano di Calibro?
1: Uscito...
0: Non insieme a Medrano?
1: No.
0: Ma sì. Con Draghè?
1: Esatto.
0: Noto musicista veneziano fuori a casa?
1: Sì.
0: Perché abita tuttora in Toscana.
1: Ah, è veneziano ma è lì.
0: E però insomma spesso passa da queste parti con la sua band, ha suonato più volte.
1: Ah, si diletta a suonare brani in levare.
0: Brani in levare come un signore un pochino più attempato che fra un'oretta,
1: sì,
0: anzi due ore, il tempo che finiamo la trasmissione.
1: Comincia lui.
0: Che è giallo come girasoli.
1: Ah, attenzione, vedi, tutto torna.
0: Tutto torna. E siamo partiti invece, sembrava di essere su Radio 3. Perché siamo partiti con l'autunno di Vivaldi.
1: Esatto, io appena
0: dal cimento dell'invenzione di Vivaldi.
1: Appena messo a piedi di Via Garibaldi, ho notato, sebbene fosse buio, sì, che cominciano a ingiallirsi le foglie, esatto, e cominciano a cascare sul pavimento in modo da formare un tappeto meraviglioso.
0: Esatto, e questo poteva essere già un virus notevole, ma uno in più
1: si
0: palesa oggi. Perché in questi giorni una notizia che è rimbombata sui social, o almeno sulla quelli che lo sanno, è una scoperta,
1: sì,
0: va a dire epocale, dei quadri, quattro quadri, che raffigurano Vivaldi. Tu hai presente, Vivaldi, tu hai presente quel quadro che si vede quasi sempre sulle copertine dei CD, no?
1: Sì.
0: Di lui che è un po' più con la parrucca.
1: Con la parrucca, con il violino in mano.
0: Esatto. Come è noto, un violinista, il prete rosso col violino. E... ma in questi giorni, appunto, è una notizia già girata da un po', ma è confermata.
1: Sì.
0: Ha iniziato

0: ottobre, proprio in questi poc'anzi, è stata annunciata una straordinaria scoperta iconografica.
1: Attenzione. Si può dire iconografica in radio.
0: Ovvero questi quattro ritratti inediti di Antonio Vivaldi, lui,
1: sì,
0: finora sconosciuti ai più, oppure custoditi in collezioni private,
1: sì,
0: sono stati presentati dal signor Federico Maria Saldelli, che salutiamo,
1: vabbè,
0: il grande direttore d'orchestra e personaggio di pregio,
1: sì,
0: ogni tanto ho avuto occasione di incontrare, e che è appunto il massimo esperto, forse il, in Italia sicuramente sì, al mondo, il sa tutto di Vivaldi,
1: sì,
0: conosce ogni singola nota, cura tutti, sai che Vivaldi ha questa cosa che siccome si erano perse le tracce dopo la sua dipartita,
1: sì,
0: a inizio Novecento, puff, in un fondo privato, anzi due fondi quasi, verso Torino, verso in Piemonte, salutiamo tutti gli amici piemontesi,
1: Falloppio, compagnia bella, sì,
0: salutiamo Falloppio,
1: sì.
0: Falloppio forse non sa che dalle sue parti hanno trovato una marea di manoscritti che si erano persi nel nulla, e da lì, puff, tutta,
1: sì,
0: la musica di Vivaldi è ricomparsa e si è riaffermato dopo anni di oblio. E Sardelli continua ogni tanto, gira di là in qualche parte,
1: cerca di
0: spulcia e trova qualche nuova opera vera di Vivaldi, non imitazioni. E appunto questa particolarità, come dire, è un'opera giovane, non è, insomma, non è attempato. Se magari siamo una radio, lo descrivo, veniamo, magari lo mandiamo anche sui nostri
1: canali meravigliosi.
0: Devo mettere Carlo Moretti in versione Vivaldi, magari prossimamente lo facciamo.
1: Vabbè.
0: Ed è affigurato con il sorriso, un tratto che si sposa perfettamente con la tua di Carlo Moretti, ma anche quella luminosa e gioiosa della sua produzione musicale. Vabbè, insomma, non stiamo a fare tutta la lezione, semmai telefoniamo a Sardelli. Se vuoi andare a Firenze,
1: sì,
0: in questo momento c'è una mostra allestita presso il Museo dei Medici in Via degli Alfani, e chi volesse fino a fine ottobre può vedere questi quadri, oppure comprare il libro che si chiama L'Affare Vivaldi, anzi si chiama, quello è un altro libro, si chiama Il ritratto di Vivaldi, mi pare,
1: sì,
0: e lì
1: spiega tutto.
0: Per i tipi di Sellerio, se vogliamo essere una tradizione culturale, con questa base sotto. Ma nel mentre,
1: dalle lontane lande di Favaro Veneto qualcuno ci comunica il canale è perfetto.
0: Ah sì.
1: E quindi possiamo andare avanti ancora per un'altra quasi due ore.
0: Tra l'altro, che voglio dire, ho visto sui social,
1: sì,
0: ieri,
1: proprio ieri,
0: anzi non ieri, ma il 2 ottobre 2023 a Modena,
1: sì,
0: è comparsa una curiosissima orchestra di intrattenimento musicale che si chiama Maestro Canello Band.
1: No.
0: E che ogni tanto, almeno l'ultima volta a Modena, si è esibita vestiti tutti come nel col completo blu del celebre Capodanno. E possiamo sentire magari un interrompiamo un attimo Fabio Cavallo.
1: No.
0: Sentiamo un pezzettino di questa.
1: Si esibiscono facendo quelle cose meravigliose.
0: Si esibiscono,
1: confondiamo
0: l'immagine e cimentandosi in un brano che forse adesso riconoscete subito.
1: Okay, un attimo,
0: lancio.
1: Che
0: roba. E tu dovrebbe venire anche dalle nostre parti a fare l'orchestra Maestro Canello. Magari per adesso che c'è Halloween,
1: volendo,
0: uno può anche o vestirsi da spiritello oppure magari da canello. Non sono la scelta. Vado.
1: Prego.
0: Di che roba.
2: Come si è arrivato a

0: Alle 10.30 scarso, finita la cena, il maestro Danello, che aveva un altro impegno in un'altra regione, parò bassamente annunciando al microfono:
1: attenzione, mancano 3 minuti a mezzanotte, rimettete gli orologi, preparate lo spumante.
0: Aspettate,
1: bello, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: io passerei tutta la sera a sentire questi geni totali che sono veramente fantastici.
3: Bene.
2: Mamma mia, sotto...
3: Maestro Canella Band, quindi se volete chiamarli per intrattenere le vostre feste del paese.
2: Ma abbiamo un ospite stasera?
3: Chi lo
2: forse,
3: sa?
2: Forse
3: verso le 9. Verso le 9, probabilmente avremo un collegamento telefonico. Non so in che parte del mondo.
2: Esatto.
3: Forse al di là del ponte, penso.
2: Al di là del ponte, quindi fa proprio Veneto.
3: Ma chi può dirlo?
2: Probabilmente possiamo rifare un fil rouge con un signore di una certa età, non più giovanissimo.
3: No.
2: Che risponde al nome di Pupa Giallo.
3: Ogni tanto lo vedo
2: o Giallo Man.
3: Seduto in gondola che allieta i turisti con canti tipici veneziani.
2: Esatto, potete udire la sua ugola intonare. Ciao Venezia, ciao, per
3: le altre cose meravigliose.
2: Meravigliose. E quindi Giallo Man o Pupa Giallo, non ho mai capito quello. Credo che il suo nome ufficiale sia Pupa Giallo, però ogni tanto si presenta come Giallo Man, per cui credo che il primo disco che posseggo, forse anche tu,
3: che ti
2: ho stato donato, può essere.
3: Sì.
2: Vabbè, si chiami proprio Giallo Man. Va bene, chi lo sa, ma noi un po'.
3: Perché questa sera, a poco distante qua dallo studio della Giovanessa.
2: Finalmente,
3: attenzione.
2: Siamo. Adesso dobbiamo rimetterci un attimino in riga.
3: Sì,
2: perché.
3: No, c'è qualcuno che chiama?
2: C'è qualcuno che ci sta ascoltando.
3: Attenzione.
2: Ti do un suggerimento.
3: Ma chi sarà mai?
2: Ti do un suggerimento.
3: Sì. Chi potrà mai essere?
2: Chi ci sta ascoltando in questo momento?
3: In questo momento.
4: Voglio... Alle 8.
2: Alle 20.
3: Alle 20 e 22, in diretta.
5: È un bel direttore!
6: Sì, una meravigliosa persona.
7: È un santo,
6: un apostolo. Evviva il nostro direttore.
7: Evviva!
6: Evviva!
2: In persona.
3: Evviva Alberto Cancian, che sta ascoltando la trasmissione in questo momento.
8: 2 minuti di applausi.
2: Esatto. E forse apprezzerà questa musica in levare.
3: Sì.
2: Che non è Canello?
3: No, non è Canello.
2: Ma è il signor Pupa Giallo, che appunto fra
3: un'oretta,
2: un'ora e mezza scarsa, 10, abbondante,
3: sì.
2: E che salutiamo, si esibirà con dei brani famosi della sua produzione. E noi abbiamo scelto
3: uno
2: da un disco del 2020.
3: Quindi,
2: esatto, quindi anche abbastanza recente. E la canzone in questione, adesso sono un po' emozionato, sto più a parlare, che c'è il nostro direttore che si ascolta. Che tra l'altro il nostro direttore ci ricorda che ci sono degli anniversari che a breve
3: stanno per arrivare.
2: Tipo nel 2028.
3: Si parla di 50 anni
2: 50
3: di Radio
2: anni.
3: Venezia.
2: Pensa un po'.
3: Che meraviglia.
2: Più di un muraletto.
3: Però nel 2028, quindi abbiamo ancora 2 anni di tempo.
2: Dobbiamo ancora fare molte trasmissioni. Chissà che a che numero arriviamo nel 2028.
3: Chi può dirlo?
2: Mille. Ma in playlist abbiamo questo brano meraviglioso che si intitola Volo. Quindi che sia di buon auspicio, chissà che questa sera la farà, lo sa. Ma se non
3: basta recarsi a Morion e ascoltare il concerto,
2: se dovesse eseguirla potete recuperarla
3: qua. 1.8 di Streamy,
2: esatto,
3: ascoltando la Giovanessa. Testa di pazzo,
2: come stanno facendo più persone di pregio.
3: Vabbè,
2: signor Pupa Giallo è venuto i nostri microfoni.

0: incredibile.
1: Quello qua si mette via, vanno avanti all'infinito.
2: Esatto.
1: Ma potremmo ricordare a tutti voi, cari ascoltatori di Radio Vanessa, il testo di pazzo.
2: Esatto.
1: Che il giorno 23 di ottobre 2026, nel patronato salesiano Leone XIII, in calle San Domenico 1285, in via Garibaldi,
2: okay,
1: alle ore 17.30, ci sarà la proiezione del documentario Radio Vanessa, l'ultima frequenza di Venezia.
2: Già presentato alla Mostra del Cinema.
1: Documentario di Riccardo Petito,
2: sì,
1: con musiche di Mr. Ciro. E con la presenza di Walter Salvagno, Roberto Bianchin, Andy Mr. Ciro, Anna Rosa Lauritano, Aurelia Minazzi, Ubaldo Toffanello, Alberto De Curti e soprattutto Alberto Cancian, che ci sta ascoltando in questo momento.
2: Ah sì?
1: Quindi sarà la proiezione di questo cortometraggio.
3: È un bel direttore!
4: Sì, una meravigliosa persona!
3: È un santo!
4: Apostolo! Evviva il nostro direttore!
3: Evviva!
1: Evviva Alberto Cancian, che c'è questa, praticamente questa proiezione, sì, per chi non l'avesse ancora vista.
2: Giusto.
1: Dura una mezz'oretta, in cui viene narrata come è nata Radio Vanessa,
2: esatto, raccontata da chi era Campania ancora.
1: Da chi veramente l'ha
2: vissuta, creata
1: praticamente.
2: È tirata su dal nulla praticamente.
1: E quindi potete recarvi in questo posto meraviglioso,
2: esatto,
1: e ammirare questo cortometraggio.
2: Meraviglioso, ma insomma si avvicinano i 50 anni, ma già secondo me al Carnevale 2026
1: pare che ci siano delle possibilità di fare un qualcosa.
2: Sì,
1: essere presenti al Carnevale del 2027.
2: 27, non si sa bene. Sembra una data lontanissima.
1: Ma mancano 3-4 mesi. Non manca niente.
2: Sembra.
1: E chi lo sa, adesso appena avremo dettagli più dettagliati, vi dettaglieremo in maniera dettagliata per non sbagliare, darvi dettagli concreti per dove ci sono queste.
2: Anche perché poi insomma potremmo lanciare magari un personaggio molto legato a questa radio,
1: sì,
2: ovvero Ornello. Magari,
1: volendo, sì, che magari se c'è qualche artista che vuole esibirsi un qualche.
2: Beh,
1: vediamo.
2: Brano,
1: adesso capiremo bene le modalità e poi faremo sapere, magari faremo una specie di.
2: Così.
1: Sondaggio.
2: Un sondaggio. Che meraviglia!
1: 20 e 32.
2: Dove ci portano i nostri Fuse Rouge, caro Muraretto?
1: Ma se tu apri questa playlist di pregio che possiedi.
2: Sì, posso notare.
1: Sì.
2: Senza dubbio.
1: Che ci sono svariate.
2: Brani e. Invece che siamo lì un po', come dire, pupa giallo, basta pupa giallo.
1: Può essere che è stato il compleanno di quel signore,
2: sì,
1: che risponde al nome di Ivan Graziani.
2: Ivan Graziani, applausi, che tra l'altro Filippo, il figlio, credo che sia ancora applausi.
1: Sì, è ancora in tour il figlio.
2: Esatto, Filippo Graziani, che abbiamo avuto,
1: abbiamo avuto il piacere di vederlo al Teatro Goldoni, o no, o Malibran.
2: Credo che fosse, non eravamo a Mestra.
1: No, no, era Venezia. Era Venezia in qualche teatro qui.
2: Al Goldoni, sì, esatto.
1: E
2: Filippo Graziani, 45 anni, però.
1: Che praticamente riporta sul palco tutti i brani famosi del,
2: esatto,
1: padre. C'è la batteria, l'altro fratello.
2: Sì.
1: Che è un Graziani anche lui.
2: Esatto, altro figlio.
1: E praticamente ripropone in maniera egregia tutti i successi del
2: insieme
1: babbo.
2: A Tommy Graziani, esatto, ha girato insieme un po' varie cose e si esibirà prossimamente con qualche tour, un po' alterna un po' le cose sue.
1: Da queste parti non capiterà, ma chi può dirlo.
2: Come dire, si esibirà il 22 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo per la Tagliatenco. Tra l'altro possiamo un po' attingere da questa cosa perché sono uscite già le Tagliatenco 2026.
1: Hanno preso premi chiunque, tipo.
2: Sì, dopo magari posso volare su questa cosa anche gli After Hours.
1: Se gli After Hours come la carriera, tipo.
2: Non lo so,
1: sono ancora di turno.
2: Comunque il famoso disco, appunto, Buon Compleanno Ivan, Live,
1: sì,
2: in Teramo, questo 80, si esibirà appunto il signor Filippo Graziani insieme alla sua band il 22 ottobre all'Ariston.
1: Sì.
2: Come vincitore del miglior album a progetto
1: Ariston di Sanremo,
2: esatto, E si può andare a vederlo, ovviamente bisogna pagare, ma gli abbonamenti alla rassegna, perché in questione di qua insomma dopo questa cosa
1: perché il Tenco viene fatto a Sanremo, viene come si dice
2: il Club Tenco, sì, sì, insomma questo premio che va a riconoscere il genio musicale della canzone d'autore, sì. E c'è dei fil rouge perché è una persona che cambia anche gli anni.
1: Ah, attenzione,
2: esatto.
1: C'è un altro che compie gli anni, beh, lo diciamo dopo.
2: Ma tra le Target Tenco 2026 abbiamo Amuri Lucci come sì. miglior album in dialetto di Carmen Consoli.
1: Attenzione.
2: Tale Pigi
1: sì.
2: Come opera prima, col titolo Sta registrando audio. E c'è anche un signor Avincola che potremmo attingere, perché secondo me è un genio. Attenzione. Perché ha fatto un disco che si chiama Avincola canta Carella.
1: No.
2: Due geni in uno, secondo me bisognerebbe attingere.
1: Carella, quello di Barbara?
2: Esatto.
1: Che meraviglia.
2: La miglior canzone è Quello che deve essere, sarà di Emma Nolde.
1: Sì.
2: E il miglior album a progetto è 80 Buon compleanno Ivan, Live in Teramo. Che credo che fosse il primo la prima data zero di quel tour.
1: Meraviglioso che vedremmo noi
2: al Goldoni, vedi tutto lei. E poi altre cose, altri personaggi, e poi ci sono i premi della carriera, insomma, che dire. Quindi il 22, 23, 24
1: ho visto bene, però non ero giù un attimo.
2: Hai visto delle cose interessanti?
1: Chi c'è qui? No, non è lui. Sembrava un Federico Salvatore, ma non.
2: Sa che è un biondino. Niente. Ritorneremo più bravi che mai. Quindi, bene. Possiamo cogliere l'occasione per omaggiare i Mangraziani.
1: Esatto.
2: Padre.
1: Abbiamo cercato qualche brano che non è, sì, perché in 223 puntate ne abbiamo sparate più di una
2: da Pop Mondalisa fatta da Filippo Graziani,
1: ma avevamo pescato Elio. Un brano, visto che in questi giorni il tempo comincia a essere tornare un po' uggioso e dalle parti del sud ci sono trombe d'aria temporali.
0: Quanto che io sei italianesi a volte mi piace di stare di Vinars se fa seiso c'è tanto David Maria Turoldo dagli ultimi vino ogni Vinars a volte piace di sere teste di pazzo su Radio Vanessa.
2: Salutiamo anche David Angeli, che credo che sia in trasferta all'estero per promuovere la sua attività teatrale.
1: Ah, che meraviglia.

0: quantità.
1: Quindi tra le pelle in quantità di questa sera abbiamo un brano
2: che si intitola Ho paura dei temporali.
1: Ah, un brano che forse meno noto,
2: sì,
1: del signor...
2: Ma che parte con una chitarra incazzante come solo Ivan Graziani sapeva fare.
1: Esatto, il cantautore con la chitarra, eh, insomma, cosa, con la chitarra elettrica.
2: Come, e l'occhiale rosso.
1: Esatto, e gli occhiali meravigliosi. Quindi in playlist di pregio, che tanto, sì, contiene brani di una bellezza disarmante.
2: Ne ho detto, dopo ne vedremo ancora.
1: Possiamo sciogliere altri. E quindi Ho paura dei temporali. Canta Ivan Graziani. Vado.
2: Prego. Mamma mia. Dove andate a venerdì sera?
1: Stai a casa. The Winners.
2: Accendete la radio sui 101.8 con streaming. E come per magia.
1: Ma tu? No, ma questa dopo.
2: Si è intromesso.
3: Mai dire mai, mai dire mai.
2: Si è intromesso.
1: Abbiamo i fantasmi.
2: Esatto.
1: Comunque dal disco Picnic, sì, di Ivan Graziani. Ma tanto Picnic non è quel disco che non, come dire,
2: che non si è affilato nessuno.
1: Esatto, non è poveretto.
2: Però
1: è il 12° album di Ivan Graziani,
2: sì,
1: uscito nell'86. Ah, però. E pensa che l'arrangiamento e la produzione furono affidati al signor Fabio Liberatori, che pure ricorderà come ex tastierista,
2: sì,
1: degli Stadio.
2: Vabbè.
1: E anche di Dalla. E quindi. Quindi praticamente hanno montato un vero palco live nell'enorme studio della RCA italiana. E così praticamente il chitarrista Ivan,
2: sì,
1: suonò la sua ritmica, la chitarra,
2: sì,
1: come un album dal vivo, con le sonorità tipiche un po' di quel live. E quindi, come dire, tra l'altro lui, insomma, essendo un chitarrista duro e puro,
2: sì,
1: non era come il signor David Montestoni, ovvero
2: Bandi Bestia.
1: Era un po' restia a usare i synth, quelle diavolerie anni 80, però diede fiducia ai Liberatori.
2: Sì.
1: E quindi Picnic rimane una delle opere più particolari, e qualche fan
2: ha storto un po' il naso.
1: Ha storto un po' il naso, ma non storperemo il naso. Non storperemo.
2: Noi di certo no.
1: Non lo storgiamo, lo storpiamo.
2: Anche perché forse... è talmente grosso tutti e due che,
1: esatto,
2: storgere. Quindi, è un po' difficile.
1: Dal disco Picnic,
2: sì,
1: ho paura dei temporali, sempre se non ci siano.
2: Eh beh.
1: Vado.
3: Via. Testa di pace. Sarà così, lo dici tu.

0: Bella come sei, sembrava un po' l'alieno.
1: Allora sì, abbiamo pescato l'album che è considerato uno dei peggiori di Gran Graziani.
0: Il peggiore è un disco uscito appunto nell'86.
1: Sì.
0: È album poco considerato sia dalla critica che dal pubblico.
1: Sì.
0: Ha avuto solo 5 settimane di presenza in parade.
1: Attenzione.
0: E la massima posizione raggiunta è la 49esima.
1: Ah, bravo.
0: E questa registrazione, tra l'altro nell'85 aveva partecipato a Sanremo,
1: sì,
0: con Franca Ti Amo.
1: Attenzione.
0: Però era arrivato soltanto 17esimo.
1: Sì.
0: Quindi non stava tanto, non è un buon momento. Tanto questo disco è uscito per la numero 1, la famosa casa discografica di Battisti.
1: Sì.
0: E dopo questa
1: debacle,
0: se n'è andato, sì, esatto. E questa registrazione, per l'appunto, era di canzoni inedite.
1: Sì.
0: Era obbligatoria per vincoli contrattuali.
1: Uh-huh.
0: E quindi ho scritto un po' con la mano sinistra. E Enrico De Regibus lo definisce forse il punto più basso della carriera di Malgaziani. Ma anche il punto più basso, se i Malgaziani, può essere un po' un capolavoro. E come dire, abbiamo obbligato un compleanno da Tagliatenco. Vuoi parlare di un altro compleanno?
1: C'è un altro compleanno di pregio, ovvero quel signore con tanti l'occhio capelli, un po' strano.
0: Ma tanti capelli?
1: Tanti capelli.
0: Che
1: ah no, ti parli di quel signore lì? No,
0: il 9 di ottobre, cioè oggi.
1: Sì.
0: Ha compiuto
1: ben 53 barrette,
0: che sembra un'età incredibile, ma è quella di Muraletto.
1: Esatto.
0: Quindi un
1: costruttore giovanissimo.
0: Sì, giovanissimo. Che quest'anno è stato insignito
1: anche
0: del premio Tenco.
1: Sì.
0: Con l'album Orbit, il disco di Lauro Pregio.
1: Sì.
0: E è stato definito il miglior album in assoluto.
1: Ma che meraviglia! Un album in assoluto?
0: Cioè, nel senso, la giuria del premio Tenco l'ha, sì, nominato. Gli altri finalisti erano Andrea Lazzo del Simone,
1: sì,
0: Madame,
1: sì,
0: e Mauro Ermanno Giovanardi.
1: Attenzione,
0: un genio.
1: Tanto di cappello.
0: E anche Erika Boschiero, che è, insomma, di queste parti, che è sempre bazzica per il premio Tenco, anche lei da molti anni.
1: Vabbè.
0: Quindi, per omaggiare il signor Caparezza, con tanti capelli e tanta gioia,
1: cosa abbiamo scelto?
0: Ma da Orbit?
1: Potremmo pescare qualcosa da di là.
0: Forse sarebbe un po' opportuno, insomma. Questo disco è un po' curioso, no? Perché è un disco che è anche un fumetto.
1: Esatto. Non
0: ci ha parlato.
1: Un po' come il maestro Domenico Bini. Ha un fumetto allegato.
0: Esatto, è il nono album uscito proprio quasi un anno fa, ovvero il 31 ottobre 2025, sempre per la BMG. Stessa casa discografica,
1: sì,
0: rimaniamo con il fil rouge di Magraziani, che il signor Caparezza ha detto: sono un appassionato di fumetti, un grande lettore,
1: sì,
0: e creandone uno per questo disco apposito ha realizzato un sogno nel cassetto. Che bello. E quindi grande entusiasmo,
1: sì.
0: E quindi, ma c'è, cioè, album, fumetto, colonna sonora,
1: fatti,
0: quante ne ha fatte, mamma mia. E che canzone vogliamo ascoltare?
1: Può dirlo.
0: Forse abbiamo
1: già messo qualcosa quando appena era uscita.
0: Esatto. Potremmo ascoltare quelle tutte musiche di Michele Salvemi,
1: ovvero signor Caparezza in persona,
0: che ha suonato con
1: noto anche come Mickey Mix, agli esordi,
0: esatto,
1: un Sanremo,
0: esatto,
1: di 2 anni fa.
0: Esatto. Cosa vogliamo mandare da Orbit? Cosa ci porta così un po' a caso? Sono tutte belle. Disco che ha avuto anche un bel successo di pubblico.
1: Sì.
0: Ne avevo chiamato qualcuno. Ora scegliamo una cosa a sentimento di queste. Io sono il viaggio, credo che l'abbiamo già mangiata.
1: Io punterei il dito a caso, tanto caschiamo sempre in piedi.
0: Come la musica elettronica.
1: Vabbè.
0: Vai, che secondo me potrebbe portarci tanta gioia. Quindi, Caparezza.
1: Sì, la canta.
0: Michele Salvemini.
1: Più o meno, così.
0: Così, tanto mi arrivano audio meravigliosi.
1: Che non si aprono.
0: Non si apre, poi lo scopriremo.
1: Che meraviglia.
0: Mamma mia, 20:47, ma dove andate voi venerdì sera?
1: Anche tra un po' abbiamo un collegamento meraviglioso, dobbiamo chiamare. Chissà dove chiameremo, in che landa dello stivale
0: del ponte,
1: chiameremo, forse della del ponte, chi può dirlo?

0: Ma no che non sei vecchio.
1: No, hai solo 53 anni. L'età, non sei vecchio, no.
0: L'età dei giovani, mamma mia, mamma mia. Che meraviglia.
1: Ma è giunto il momento, sono le 20:52.
0: È un po' presto.
1: È giunto il momento di prendere la cornetta e comporre noi un numero di telefono meraviglioso. Perché abbiamo, come si può dire, siamo rimasti, come si può dire, piacevolmente colpiti,
0: colpiti. No, okay.
1: Colpiti da un personaggio che spopola nel web.
0: Esatto,
1: soprattutto su Instagram.
0: Perché non lo siamo.
1: Esatto, infatti poi gli chiederemo qualche segreto, come
0: perché
1: si fa,
0: qualche dritta per entrare
1: per aumentare il numero di follower, perché noi adesso facciamo così, invece che parlare
0: a Vambera, che è tipico della nostra trasmissione.
1: Sì.
0: Puoi comporre
1: un numero che non trovo. Eccolo qua,
0: che
1: questo numero qui.
0: Quello lì, che secondo me mette anche viva voce.
1: Sì, prego.
0: Avvicinare anche magicamente la cornetta.
1: Ecco, proprio oggi abbiamo l'ospite misterioso della 223esima puntata di Testa di Pazzo.
0: Come non ci risponde. Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao!
1: Buonasera.
0: Ciao, buonasera.
2: Cara... Buonasera, che piacere, finalmente.
1: Allora, cara Francesca,
0: presentati,
1: perché noi abbiamo, ti abbiamo presentato come un ospite segreto, come si può dire, misterioso.
0: Misterioso, sì.
2: Allora, io sono soprattutto una pittrice, un'artista.
0: Esatto.
2: Da qualche anno faccio la comica.
1: Sì, che meraviglia.
2: In realtà non sono molto brava come rapper, ma lo uso come uno strumento per esprimere le mie idee.
0: Giusto.
1: E infatti è proprio una di queste brani meravigliose che ci ha fatto fermare. Com'è che si dice quando? Scrolli? Si dice scrolli?
0: Sì, mentre noi
1: non... Tu scrolli la roba che non ti frega. Finché a un certo punto mi sono fermato e ho detto: oh, fermi tutti. Qui c'è qualcuno che rappa e sta rappando. Io ho beccato il brano, quello che parlava del supermercato convenienza.
0: Ancora meglio, fantastico.
2: Ecco. Che collina. L'ho fatto un bel po' di tempo fa, ma sono molto affezionata a questo tema.
1: Quella è stata la calamita, praticamente, che ci ha accalappiato. Tra l'altro, al Lido, posto meraviglioso che io ho vissuto per 53 anni, ma adesso ormai non più.
0: Purtroppo no.
1: Tra poco aprirà, credo, verso fine anno, proprio sì. Un supermercato di convenienza di quella catena lì.
2: Ah.
1: E dalle parti di San Nicoletto. E quindi.
2: Ma dai!
1: Sì, è quasi finito, manca poco. E quindi anche gli dei si potranno attingere a tutte queste cose meravigliose, tipo gli indumenti che indossavate tu e il tuo, come
0: socio.
1: Si può dire, socio compare.
2: Sì, noi siamo appassionati di Lidl, abbiamo tutto, io ho le scarpe, ho fatto anche la recensione delle scarpe, ma ho addirittura la tuta da ginnastica intera, è fantastico, io vorrei vestirmi solo Lidl.
0: E tra l'altro erano introvabili quelle scarpe, sono diventate un pezzo di moda.
1: E poi costavano, sì, le rivendevano a prezzi esorbitanti.
0: Costavano tipo 10 euro, poi le ha vendute a migliaia di euro.
2: Esatto, 390 euro valevano, infatti anche la mia recensione è diventata virale, c'è proprio interesse verso la Lidl e io quando devo fare shopping vado lì, l'unico posto in cui riesco ad avere le mutande ad un euro, fantastico.
1: Che meraviglia, esatto. Che poi alla fine non erano poi così brutte, perché qualcuno diceva mamma mia sono orrende, invece non sono tanto più...
0: peggio di tante altre cose.
1: Esatto, costosissime. Che meraviglia.
2: Ma a mio parere sono fighissime, hanno fatto anche i tacchi della Lidl.
1: Addirittura.
2: Sono delle cose iconiche, risparmi e sei anche figo.
1: Io possiedo il boxer da spiaggia che ogni tanto quando bazzicavo per gli alberoni lo sfoderavo, ma ormai
0: che voi due siete proprio
1: ormai insomma me lo devo tenere in cassetta perché in spiaggia tardano un poco. Ma cosa dici? Diamo un assaggio.
0: Io ho una domanda, ma a livello pittorico questi colori iconici, questi colori primari della Lidl, come possiamo dire?
2: Ti dico, sono perfetti, se ci pensi sono gli stessi colori di Ikea, se non erro, il giallo e il blu, cioè prendono un sacco, danno un sacco di visibilità e sono vincenti, quindi sì, viva la Lidl.
0: Sono anche i colori dell'Ucraina, i colori del Trento, cioè giallo e blu.
2: Sì. Beh, io adoro il giallo perché mi piace essere appariscente, quindi.
0: Non a caso, fra un'oretta, signor Pupa Giallo.
1: Ah, esatto,
0: sono l'Almorione.
1: C'è un signore che sono l'Almorione, si chiama Pupa Giallo, anche lui, vabbè.
0: Esatto, insomma, che veste sempre delle scarpe gialle. Tanto salutiamo il signor Bernasconi.
1: Sì.
0: Che una volta, mi ricordo come se fosse ieri, entrò in sala prove
1: sì.
0: Con delle scarpe gialle, dicendo le ho pagate pochissimo perché erano in svendita.
1: Meraviglia. Ma cosa dici? Facciamo ascoltare questo pezzo, brano meraviglioso. La calamita che ci ha accalappiato.
0: Esatto. Cioè... brano che trovate su.
2: Chiedo scusa al mondo dell'hip hop. Chiedo scusa.
0: No, più che altro perché abbiamo aperto la trasmissione con Calibro,
1: che è un noto rapper locale.
0: Esatto.
1: Che spesso esibisce in coppia anche con Ermal Medrano. Non so se conosci.
0: Già ospite due volte qua in trasmissione. Dovresti provare, dovresti provare una featuring Medrano Bonollo. Deve essere una roba.
2: Ma io sto imparando, datemi tempo. Come comica ci ho messo un po' a ingranare, come rapper ingranerò e poi sarò bravissima.
0: Esatto. Beh, insomma, anche noi siamo 5 anni che cerchiamo di ingranare con la radio
1: e non ne veniamo fuori.
0: Questi brani purtroppo non sono presenti sulle piattaforme di streaming, ma sono su Instagram.
1: Ma basta andare su Instagram e googolare Francesca Bonollo. Come si pronuncia? Beh, com'è?
2: Bing significa essendo in inglese. E io avevo questo nickname da quando ho iniziato a dipingere, cioè da quando ho 25 anni. E ho scoperto che è il mio nome da writer. E quindi, cioè, in realtà sto entrando nell'hip hop lentamente, sì, capito?
1: Meraviglia. Quindi poi farai anche le, come si dice, sui muri con lo spray, come esatto. Fanno quelli
2: veri. Ho già iniziato, sì, ho fatto qualcosa.
0: Tipo TV, un modo
2: già. Sono cose legali per ora.
0: Si può dire in radio che hai fatto, perché il writer è ancora qua, con questo governo, poi soprattutto.
1: Ma sì. Quindi,
0: nel mentre sì. Il signor... Paolo Freccia,
1: sì, un ascoltatore sempre. Che ti ascolta sempre.
0: Esatto. È trasalito.
1: Sì, è trasalito.
0: Perché ha sentito la tua voce, ha detto.
1: Quale? La di Francesca, sì, non sì. La nostra.
0: Esatto.
1: Allora, caro Paolo, resta collegato perché adesso ti facciamo sentire come crepa Francesca.
0: Esatto.
1: Con questo pezzo meraviglioso in cui decanta le lodi di una nota, esatto. Come si può dire, catena di supermercati.
0: Esatto.
2: Discount.
1: Esatto.
0: Perché noi non abbiamo tanta di da spendere, siamo una radio povera. Non abbiamo neanche gli ospiti in diretta, ma dal vivo si può sentire questo brano. Via.
1: Prego.
2: Grazie, grazie. Anabolic
3: Beats. Supermercato convenienza, risparmiare una questione di sopravvivenza. Se il tuo conto in banca, hai coscienza. Cina, Bangladesh, Africa, non ti devi importare la provenienza. Con 10 euro ceno, massima efficienza.
4: Supermercato convenienza, provare il cappuccino della Lidl a 50 cent è un'esperienza. Le scarpe da 12 euro fantascienza, chi le compra online a 3,50 deficienza, una sorta di tossicodipendenza.
3: Supermercato convenienza, la bencola tarocca, ci vuole pazienza, per comprare sushi in coscienza, lo yogurt scade oggi, che coincidenza. Dopo che ho mangiato mi viene flautolenza, del pudore non sentiamo l'esigenza.
4: Supermercato convenienza, del trash questa è la scienza, merda leader, massima obbedienza, del tarocco l'eccellenza, se con lo stipendio vuoi avere autosufficienza e con le tasse sei in adempienza, risparmiare in questa società è resilienza.
3: Supermercato convenienza, noi facciamo la differenza, del buon gusto, la decadenza, dei prezzi di Ali in centro aumentati, ne abbiamo a sufficienza, ti compri anche i preservativi, nell'evenienza, agli immigrati con questi prodotti, danno l'accoglienza, supermercato convenienza, yo-yo, supermercato convenienza.
1: Eccoci di nuovo in onda con Francesca Bonollo, come Bing, giusto?
0: Bing Bonollo, che tra l'altro io penso sempre non tanto a Bing, ma al quel famoso film,
1: sì.
0: Bing John Malkovich, essere John Malkovich, che forse hai visto.
2: Non l'ho visto, però bello come titolo.
0: È un film curioso, un po' particolare, in cui si può entrare, un meccanismo un po' curioso, nella testa di John Malkovich ed essere lui per un periodo, e c'è la fila di persone che tenta questa esperienza.
1: Bravissima.
0: E John Malkovich non lo sa, cioè lui è presente anche nel film, e quindi vive questa esperienza in cui ha le persone che diventano nella testa e fanno delle cose con lui, che, quindi questo essere John Malkovich.
2: Interessante. Lo cercherò di guardarlo visto che si chiama come me. Bello.
0: Bello, impossibile, non si può dire.
1: Ma visto che
0: Paolo come Freccia, tutti i rapper che si
1: rispetti, no?
0: Esatto, ha avuto un dissing.
1: Esatto, una specie di è successo un qui pro quo, una cosa si può dire, una qualcuno si è arrabbiato.
0: Esatto.
1: Hai fatto arrabbiare qualcuno?
2: Il sindaco.
1: Il sindaco, non il nostro sindaco.
0: No.
2: Un certo Zotti.
1: Sì. Zotti. Sindaco di Jesolo.
0: Jesolo.
2: Ma pensa a te, cioè non fa neanche repare, riesco a far arrabbiare i sindaci, riesco a prendermi le querele, cioè è pazzesco.
1: È comparso anche un articolo sul giornale, giusto?
2: Sì, sì, articolo sul giornale con minacce, dicendo che io sono stata finanziata dai partiti stranieri, tipo i russi. Pensate, i russi sono proprio poveri, non hanno soldi per pagare me. Cioè, voglio dire, i russi penso che se dovessero ingaggiare un rapper ne ingaggerebbero uno bravo, famoso, non la Francesca Bonollo, no? Comunque sì, secondo me il sindaco ha fatto un po' di stand-up comedy, diciamo.
0: Mamma mia, tra l'altro è duro essere a Jesolo. Vedo il Bartosti di Jesolo, ha preso 1.000 euro di multa perché ha suonato 7 minuti dopo la mezzanotte.
1: Addirittura. Ha cercato il fuoco proprio di quelli.
0: Ma mezzanotte gli va anche bene, noi alle 10 e mezza.
1: Vabbè, qua è da semmai. Praticamente in questo tuo brano tu non ti capaciti del fatto che a Jesolo ultimamente non è più nulla di altro una volta in cui a queste ore della notte trovavi i locali aperti e quant'altro.
0: Ah sì.
1: Almeno d'estate.
2: Ed è così, se ne sono accorti tutti. In realtà tantissimi influencer hanno fatto video simili ai miei e infatti quasi tutti hanno ricevuto minacce di querela. Ma è assurdo, cioè nel senso, il fatto che alle 23 non ci sia nessuno, chiaramente adesso vabbè è ottobre, ma io ti parlo che persino il 15 agosto alle 23 era vuoto via Bastille.
1: Vabbè.
2: Non è normale, cioè chiunque abbia più di 20 anni si ricorda che era, che non era così, insomma, è cambiato qualcosa. Oramai c'è la priorità per gli albergatori e quindi la gente deve dormire, vecchi e bambini e basta.
1: E quindi non c'è più.
0: Esatto, tra l'altro il signor Christopher De Zotti in persona sui suoi canali social, visto che parliamo di social, il 13 luglio di quest'anno ha commentato, ha fatto un post, cui dice: in molti mi state segnalando in queste ore alcuni post e video di pseudo-influencer, gente che non conosce Jesolo, probabilmente non ce n'è nemmeno mai stata, che diffama la nostra città con accuse pesantissime.
2: Pesantissime, solo che non c'è tanta gente alle 23 in via Bastille, non è un'accusa pesantissima. Cioè, secondo me un sindaco non può avere paura di un'opinione, cioè dai, cioè vuol dire che insomma la tua credibilità non è forte, devi essere più sicuro di te.
0: E dice: qui siamo al di là e di molto della legittima critica, entriamo in un campo diverso, quello della delegittimazione e dell'offesa a chi vive e lavora con impegno, passione e sacrificio in questa città e non merita di essere sputtanato. Si può dire
1: sputtanato in radio.
0: Si può dire in questa maniera in radio. E quindi quando si attacca il buon nome della città di Jesolo per motivi a me ignoti, anche se una riflessione sui reali interessi che stanno dietro a queste azioni andrebbe fatta, non ci sto. E allora, di fronte ad un limite che viene oltrepassato, ogni limite ha una pazienza, un limite, una pazienza, non come persona ma come legale rappresentante del comune di Jesolo, valuterò in maniera approfondita la miglior forma per tutelare l'immagine e il nome di Jesolo.
2: Ma pensa a te, cioè, pazzesco. No, ti dico, è veramente vergognoso, perché la libertà di opinione è sacra. Cioè, io ho chiesto sia alla I che al mio avvocato se c'era qualche speranza che lui potesse denunciarmi e entrambi mi hanno detto impossibile. Persino la I mi ha detto: guarda, il tuo testo è perfetto, non c'è nulla di diffamatorio.
0: Però comunque hai mosso le acque, come suol dire.
2: Per fortuna, cioè io sono molto contenta, mi ha fatto un favore a farmi l'articolo il sindaco, non ho mai avuto così tanta visibilità, magari me lo facesse altri.
0: Tra l'altro appunto la I, se fai il riassunto su Google, dice: durante l'estate vari creator hanno pubblicato video e post descrivendo Jesolo come una zona insicura, degradata o paragonandola a contesti critici come il Bronx o Terzo Mondo.
1: Addirittura.
0: Però...
2: Ma vedi, io per esempio ho fatto la comica e parlo spesso di Mestre.
1: Sì.
2: E grazie al cielo Mestre non la difende quasi nessuno, né Venturini, che voglio dire, senza offesa, però Venturini ha un carisma molto migliore a mio parere, ma in generale i mestrini ridono su Mestre, cioè un po' di ironia, cioè si sa che hanno dei problemi, è ovvio che Jesolo era il regno della movida e non lo è più, è evidente.
1: Sì, è evidente.
0: Però ci sono vari personaggi che insomma non sei sola, dai,
1: non sei sola. Esatto. C'è più di qualcuno che ha della tua opinione.
2: Beh, siamo in tanti. ti siamo in tanti. Purtroppo per il sindaco la pensano quasi tutti come me, vedi te, perché a parte gli albergatori no.
1: Caro Christopher De Zotti, quasi quasi, tanto per
0: tanto lui è sindaco non da molto,
1: ma è giovane anche lui, molto giovane,
0: è giovane come un po' come Venturini, sì.
2: Sarà più giovane di me, io ho 43 anni, penso te.
0: È stato eletto il 26 giugno 2022, penso un po', ancora un po' di...
2: Proprio quando è messa la movida, fatalità. Prima andava bene.
0: Esatto, ha vinto insieme a una lista, chissà, ti dico i partiti, poi giudica tu che possibili idee possono avere. Sono Indipendenza Veneta,
1: sì.
0: Lista okay. Jesolo Bene Comune, Forza Jesolo, Prima Jesolo, bello. Fratelli d'Italia e progetto civico Perazzolo.
1: Forza Jesolo.
0: 36 bello. Anni nel 2022, adesso è uno sbarbo. Cioè,
2: allora, per come la vedo io, quando si tratta di politica comunale, conta più la capacità della persona. Cioè, ci sono persone anche di partiti che non piacciono, che però a volte sono capaci. Però evidentemente questo sindaco semplicemente è stato capace per quanto riguarda aiutare gli albergatori, ma non tutti gli altri, insomma. Quindi per esempio i negozi sono molto infelici, ma anche i chioschi sulla spiaggia sono infelici. Quindi insomma, hanno aiutato solo gli albergatori e, se vogliamo, in parte i ristoratori, ecco. Mamma però mia. Sicuramente non i cittadini.
0: Mamma mia, va bene, abbiamo creato un hype, come dicono, sì. Gli influencer.
1: Quindi a questo punto...
2: Ci siete?
1: Sì. Certo.
0: Siamo grandi a te.
1: Aspetta un attimo, abbiamo pigiato un bottone. Scusa, sono i potenti mezzi.
0: Quando schiacci un pulsante magico.
1: Esatto, i potenti mezzi della Venezia. E quindi a questo punto potremmo ridedicare al nostro caro amico Christopher il tuo brano Jesolo Morta.
2: Fantastico, ciao sindaco, ti voglio bene, querelami di nuovo, ciao.
0: Ma noi non c'entriamo, mai noi divulgiamo.
1: Querelano anche noi, facciamo tutto un po'. Anche poi querelano anche noi, così si aumentano i...
0: Così?
1: I codi.
0: Esatto.
2: Lancio. È l'unico modo per avere un po' di visibilità.
1: Che meraviglia, querelaci anche noi, caro Christopher, prego.
5: Ore 23, Jesolo Beach, ma la musica è spenta. Guardi in alto, guardi in basso, solo il rumore dei tuoi passi sul cemento. La festa è finita. Cammino su via Baffile, un deserto lunare dove è finita la gente che voleva ballare. Una volta c'era la fila, la coda fuori dai bar, i motori che rombavano, le luci delle star. Adesso i fari sono spenti, il saracinesco è giù, quella Jesolo ignorante non esiste proprio più. Hanno spento le casse, hanno chiuso i locali, siamo rimasti da soli con i nostri fantasmi stradali. 20.000 euro al metro per un pezzo di cielo, ma se guardi la strada c'è soltanto il gelo. I grattacieli toccano le stelle, ma sotto c'è il vuoto. Questa movida è sfiorita come una vecchia foto. Piscine sul tetto per i palazzi fantasma, mentre la notte si spegne e il silenzio si casma. Jesolo piange, la festa è finita, restano i muri di lusso e la notte smarrita.

0: la fine dorme, la festa è finita.
1: Mamma mia, mamma mia, siamo in onda. Intanto una domanda subito da fare.
2: Ecco se vi mando questa cosa qua, ragazzi.
3: Francesca ci sta inviando delle cose meravigliose.
1: Esatto, come tutti
2: ecco,
1: i giovani.
2: Mestre bastarda, qua ripavo ancora peggio. Vabbè. Vai, mamma adesso mia. Parliamo di mestre bastarda.
1: No, ma prima di tutto io voglio sapere della tua collana che hai indossato in questo video, perché...
2: mi vergogno clamorosa. Un po' a dirlo, però allora intanto è figa perché è una collana ispirata alla, alla ceramica di come si dice, Magnolia, giusto? A quelle piastrelle
3: Magnolica può essere.
2: Magnolica, scusatemi.
1: Magnolia è un film molto bello che ti consiglio di guardare.
2: Scusami, mi sono espressa male. Poi io vivo all'estero, quindi in italiano ogni tanto. E comunque purtroppo l'ho comprata da Zara, che non è il massimo. Sì. Però devo dire che è una delle mie collane preferite.
1: Quindi il prossimo dissing è stato tra te e Zara.
2: Sì, sì, bisogna parlare male di Zara, assolutamente. Purtroppo quello. Cioè si sa, la fast fashion è il male del mondo, però purtroppo sono incoerente perché vado lì a comprare le cose e non dovrei.
3: Salutiamo tutti i dipendenti di Zara che sempre ascoltano la Radio Vanessa e le teste di pazzo, soprattutto.
2: Esatto. Vabbè, ma questo è risaputo, lo dice anche la I, eh? Cioè la I dice che Adidas e Nike sono mille volte meglio di Zara.
3: Quindi sono, Zara è peggio di quelle due...
2: Sì, perché se tu ci pensi, Nike e Adidas hanno molte collezioni molto continuative, cioè tu certe scarpe della Nike vanno di moda per sempre, sì, e le producono sempre, quindi non c'è un grande spreco. Invece Zara si basa proprio sul lanciare 4-5 collezioni a stagione.
3: Meraviglia.
1: Esatto, molti influencer si lamentano di Zara perché, come dire... questa produzione rapida e in grandi volumi genera ingenti quantità di rifiuti tessili e lascia le microplastiche.
2: Esattamente, infatti è molto incoerente che quel famoso rapper chiamato Bunny, quello che fa tutti i pezzi per i giovani, è andato al Super Bowl vestito di Zara dicendo che era una cosa per i poveri, invece è una cazzata. Cioè è incoerente.
1: Si può dire poveri in radio. Esatto. Come diceva il nostro amico Peppero Capovilla, che è in tour,
3: sì,
1: ha cominciato il tour. Hai visto, stai seguendo un po' Peppero Capovilla? Ti piace?
3: Non, sì.
2: Non lo seguo molto, no.
1: Perché è in tour adesso con Micio Capossela, però noi abbiamo avuto il piacere di vederlo, e il brano con cui ha iniziato il concerto è Morte ai poveri.
3: Vabbè.
2: Oddio,
1: ovviamente... Ovviamente
3: è ironico.
1: No, non è ironico, è un po' per, come si dice, antifrastico, cioè dici una cosa per
3: dire il contrario.
1: Va bene.
3: Bene.
1: Ma le sorprese non sono finite.
3: No, le sorprese non sono finite perché noi pensavamo di avere questi due pezzi, ma ne abbiamo ben tre.
2: Che mi fate mandare in onda il terzo pezzo, grazie, una serata dedicata ai principianti del rap, grazie.
1: Dopo manderemo, abbiamo mandato Caparezza, abbiamo mandato Calibro, possiamo mandare anche...
3: Io sto riuscendo a inviarti direttamente questo pezzo meraviglioso,
1: esatto,
3: senza far saltare il collegamento,
1: al contrario, premi quel tasto e
3: premi quest'altro, che meraviglia, perché sono abbastanza boomer e in netto con la tecnologia,
1: esatto. Come dire, se il Lidl ci porta gioia, se il Lidl ci porta il Lidl, posso passare dal Lidl al Lido, una coerenza. Cosa possiamo dire di mestre?
2: No, appunto, volevo dire che io come comica denigro Mestre da sempre, perché purtroppo si sa, Mestre non è bella, non ha avuto un piano urbanistico, però non ho mai avuto problemi, a parte qualche rarissimo caso umano, cioè generalmente i mestrini amano ridere della propria città, perché obiettivamente Mestre, si sa, adesso purtroppo è persino invasa da una vasta comunità bengalese. Però meglio riderci sopra, perché poi ridendoci puoi anche risolvere i problemi, perché focalizzi sui punti. E quindi io ho fatto questa canzone che non è ironica ma è seria, però è legata a un pezzo comico che avevo fatto prima, dove racconto di questa mestre bastarda, perché appunto io mi ricordo com'era nella mia infanzia, però la canzone in realtà è dedicata a un ragazzo di cui sono stata

0: stata innamorata, sì. Che appunto è molto depresso, e quindi ho fatto un parallelismo con la città che è peggiorata e lui che è andato in depressione.
1: Coincidenze, non credo, mamma mia.
0: Infatti lui è di Mestre.
1: Esatto, Mestre, paradiso terrestre. Va bene, grazie. Quindi passiamo dal palco del vapore, che anche il signor Calamuraletto ha calcato.
2: Ah, ma è vero, perché qualche giorno fa hai calcato il palco del vapore.
1: Nel tuo discorso.
0: Quindi l'altro ieri ero al vapore, mi sono esibita lì circa 8 volte, mi pare. Però. E per me è un grande privilegio, perché ho sempre sognato di salire su quel palco e, non avendo una voce da usignolo, solo come comica potevo salirci.
2: Tra l'altro
1: abbiamo suonato più volte
2: nel pieno del quarantennale del vapore, perché tutto ottobre si ricorda che compie ben 40 anni il locale. Però.
0: Esatto, abbiamo festeggiato i 40 anni. Tra l'altro ho fatto un pezzo rap anche al vapore.
1: Che meraviglia. E tra l'altro, come dire, il vapore ha ospitato grandi cantanti, jazzisti, Chet Baker, Capossela, Scardi, e poi sei arrivata tu.
0: E sono arrivata io.
1: Pensa a come siamo arrivati.
2: Secondo me
0: c'è crisi, ragazzi, c'è tanta crisi.
2: Se si sommano i pezzi rap, si può fare una serata
1: tutta quanta rap.
0: Mamma mia, mai avrei pensato. Ti dico, è tutto merito, tra l'altro, proprio di questo ragazzo, perché lui è appassionato di hip hop e quindi mi ha stimolata. E tutti mi dicevano: lascia perdere l'hip hop, che non sei capace. E io invece, vedi che risultati che sto avendo. Quindi alla fine il messaggio che voglio mandare è: mettetevi sempre alla prova.
1: Esatto.
0: E non fatevi demoralizzare dagli altri, perché magari all'inizio non sarete bravi, ma poi imparerete.
1: Va bene. Se sbaglio mi correggerete, come diceva Giovanni Paolo II. Quindi. Va bene. Oggi 9 ottobre.
2: Sì.
1: Compleanno di PJ Harvey.
2: Attenzione.
1: Passiamo da PJ Harvey a Francesca Bimbonollo con un brano dedicato a Mestre.
2: Posto meraviglioso.
0: Fantastico.
1: E lo lancio.
2: Prego.
1: Ma sempre con questo bianco e nero, però un po' secco. Com'è sta storia?
2: Comunque vi invitiamo ad andare a guardare i video anche.
1: Io lancio.
2: Che meraviglia.
1: Via.
3: Mestre, anni 80, un'altra storia. Adesso restano soltanto i vetri rotti. Mestre bastarda, mi avevi promesso le stelle, sei una bugiarda. Mestre bastarda, hai paura delle emozioni, sei una codarda. Mestre bastarda, il destino ride e ci guarda. Anni 80, energia gagliarda, oggi il silenzio nei locali chiusi mi assorda. Eravamo bimbi, al secondo bimestre, suonava la vita, suonavano le orchestre. Ora in piazza Ferretto non c'è neanche un terrestre. Non cerco luce, non apro finestre. Facevo le vasche, sognavo le stelle, ma l'eroina mi mangia la pelle. Le droghe sono le nostre, le emozioni sono le vostre, la musica è migliore alle giostre. Mestre bastarda, mi avevi promesso le stelle, sei una bugiarda. Mestre bastarda, hai paura delle emozioni, sei una codarda. Mestre bastarda, il destino ride e ci guarda. Al bingo, un illuso il suo tiro azzarda. Mentre la TV di notizie ci bombarda, tutto cambia, ma io sono ancora qui, guarda. Nella mia mansarda nemmeno le solite minestre vanno tutti a chiudersi in palestre. L'amore non è morto, dicono che ritarda. Mestre bastarda, mi avevi promesso le stelle, sei una bugiarda. Mestre bastarda, hai paura delle emozioni, sei una codarda. Mestre bastarda, il destino ride e ci guarda. Suono la chitarra, cerco di calmarla. Questa città è ferma e nessuno può aiutarla. Mestre bastarda.
1: Torniamo in onda.
2: Cari maestrini all'ascolto.
1: Abbiamo perso una fetta di pubblico, la mia guadagnata, chi lo sa?
2: Che poi devi sapere.
0: Cara Francesca, spero tanto per voi di non avervi mandato in rovina con questi 3 pezzi rap.
2: Devi sapere che la nostra radio possiede un'antenna meravigliosa, che se tu ascolti 101.8 qua a Venezia fai fatica a prendere. Ma dal di là del ponte,
1: esatto,
2: i 101.8 si prendono perfettamente. Tu metti 101.8 sulla tua radio, in macchina o a casa, e ascolti direttamente in FM. Quindi quei maestrini che sicuramente stavano ascoltando in questo momento, dopo la tua canzone,
1: ho deciso di cambiare città.
2: Basta, cambiamo.
1: Va bene, 21-21 del 9, quindi 9-21 del 9, sì. Facciamo una richiesta tipica delle radio.
2: Ovvero, vuoi fare una dedica?
1: Vuoi salutare qualcuno? Vuoi fare una dedica?
0: Oh mamma, allora, beh, saluto i miei genitori
1: e tutti quelli che
0: mi conoscono. Il mio gruppo amici, con tutti i miei amici del, che fanno parte del gruppo hip hop che mi hanno fatto iniziare a rappare.
2: Applausi
1: per noi. Ma c'è proprio una scena, quindi, proprio una scena mestrina. Ok, ok. Va bene, che brano volete ascoltare da dedicare a tutte queste persone?
0: Volevo la canzone di Annalisa Maschio, perché io mi sento un maschio, quindi spaccherò tutto più di un maschio.
1: Esatto, tra l'altro in uno dei tuoi video, i tuoi reels, sei vestita come Annalisa.
0: Eh sì, ma in effetti io mi sento abbastanza in linea con Annalisa, sinceramente. Canto sempre le sue canzoni al karaoke e mi vengono anche bene, quindi sta antipatica a tutti Annalisa come me, ma secondo me in realtà è bella e anche brava.
2: Bella, brava,
1: sì,
2: anche.
1: Sì, una signorina importante.
0: Ma sì, dai, non è male, balla, cioè le canzoni sono canzoni leggere, però sono allegre e poi comunque, cioè per quanto sia, sono diventati piuttosto virali.
1: E tra l'altro ha fatto anche una canzone qua a Venezia, giusto?
2: Sì.
0: Sì, con Menegoni, sbaglio?
1: Esatto. Giusto, che abbiamo passato tempo fa.
0: Va bene.
1: Esatto, dedicato a Piazza San Marco.
0: L'ho vista, mi è piaciuta anche quella. No, devo dire, io sono una fan, lo so che non è considerata da tutti una grande musicista, ma secondo me ci azzecca parecchio.
1: Esatto, tanto qua stiamo vedendo il video con Mengoni Piazza e l'outfit San Marco, che tu hai con questo cravattino così.
2: Piazza San Marco era bella da far schifo, diciamo.
1: È vero, bella. Ma è tutto esatto.
0: Bene ragazzi, grazie ancora.
2: Grazie a te e niente, ci sentiamo prossimamente, magari qualche altra perla.
0: Siete troppo simpatici, grazie ancora. Buona serata, un bacione.
2: Ciao. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Alla
0: prossima.
1: Via. Quindi passiamo da, come dire, i Los Masadores, sì, famosi per il mascio.
2: Sì.
1: Il maiale che hanno decantato mestre alla canzone Maschio di Annalisa,
2: sì,
1: grande hit di un anno fa, che ha qualcosa come 28 milioni di ascolti.
2: Milioni?
1: Sono numeri, sarà per il cravattino? Chi lo sa? Annalisa, cantante di pregio, quasi vincitrice di Sanremo, ma non ce l'ha fatta perché sa che ha vinto qualcun altro.
2: Ok, bene, quindi
1: questa cantante rompe la nostra programmazione, ma ci sta. Lancio.
2: Ma non andate a venerdì sera.

0: con un finale tronco, quasi come la canzone di Domenico Bini.
1: Esatto.
0: Salutiamo. Grazie, signor Callo.
1: Grazie, Carla. Che salutiamo anche Francesca Bonollo. Bing, bing, bing. Io continuo a dire Bang, invece è Bing.
0: Beh, Bing, sì.
1: Bing, bang, bang.
0: Volevo dire che tu, Bing Gianmarco, che c'è un film molto simpatico.
1: Meraviglia.
0: Di pregio. Sono le 21.28.
1: 21.28. E quindi...
0: come dire, ritorniamo un po' a un film del 99.
1: Sì.
0: Forse tu l'hai visto. C'è John Cusack, Cameron Diaz.
1: Addirittura.
0: Sono personaggi di pregio. E il regista è il famoso Spike Jonze, che ha fatto un sacco di film particolari. E va bene. Il famoso film Lei, Her, che forse hai visto.
1: Sì.
0: Ma visto che parliamo di ricorrenze,
1: il compleanno di Pedro.
0: Esatto, non solo PJ Harvey, che ho compiuto gli anni in questi giorni, ma il 7 di ottobre del 68.
1: Ma il signore che risponde al nome di Tom York.
0: Tom York, o FOM, perché c'è questa TH misteriosa, ha compiuto la bellezza di 58 anni. E in questi giorni, che tra l'altro dovrebbe essere, doveva fare un tour con il cantante di One Direction, può essere abbastanza.
1: Sì.
0: C'è andato a vedere nel 2025. Tutti nel 2025 volevo andare a vedere i Radiohead.
1: No.
0: No, ce l'hai fatta.
1: No, non ho neanche tentato di prendere i biglietti. Era a Bologna, può essere, in due date che sono andate bruciate in 30 secondi.
0: Esatto. E come dire, Harry Styles.
1: Sì.
0: Io non pensavo neanche fosse ancora in attività, invece è insieme a Sion Tom York che faranno un tour.
1: Ma cosa salta fuori tra l'unione di Tom York e questo?
0: Il signore Stai dice quando ero nel One Direction,
1: sì,
0: avevo la sensazione che non fosse sicuro uscire. Grazie a una fidanzata estroversa, abbiamo iniziato a camminare ogni giorno.
1: Sì.
0: Un po' che lui cammina, veniva Venezia a camminare. E sono incontrati parlando di cose varie e hanno deciso di fare un tour assieme. Pensate che roba. E questa notizia, come dire, è vicina a un'intervista uscita ieri in cui Tom York stesso diceva: il tour della Radiohead mi ha mandato in crisi, sono crollato.
1: Ah, addirittura.
0: E dice: nel 2025 mi sono molto divertito.
1: Sì.
0: Che poi divertito e Tom York nella stessa frase è un po' strano, perché questa canzone
1: è sempre un po' cupo, sì,
0: esatto, è un crollo enorme di fiducia in se stesso. Ci sono voluti mesi, pensando noi che siamo 5 anni che continuiamo
1: adesso. Non vorrei sparare la grossa, ma credo che a quel tour famoso in cui era anni che non faceva clip al vivo,
0: esatto,
1: che pare che in quel tour lì l'abbia rispolverata.
0: Esatto, e tutti dicevano finalmente, perché insomma quel disco Ok Computer ha lanciato nell'Olimpo del musicale questi signori. E allora noi da quel disco,
1: ma non proprio quello, ma quel disco trasformato,
0: sempre per rimanere in quella musica elevare che ci,
1: esatto,
0: sta portando,
1: che tra un po' inizierà il Morion,
0: tra Pupa Giallo, tra il signor Dreghe e tanti altri geni, in playlist il signor Carlo Guaretto ha messo un brano meraviglioso,
1: sì,
0: che Let Down,
1: tratto da quell'album spettacolare, ovvero
0: Dread Computer.
1: Esatto.
0: Anzi, scusa, il disco si chiama sempre Ok Computer,
1: sì,
0: però è a nome Radio Dread.
1: Radio Dread, che meraviglia.
0: Esatto. E sono delle cose meravigliose. E tra l'altro questo è che contiene tantissimi ospiti di grande pregio musicale. E questo in particolare, la canzone Let Down, una, sì, delle perle del disco Ok Computer, non è tantissime perle, viene interpretata da dei geni,
1: sì,
0: che io ho avuto il piacere di vedere in quel di Marghera.
1: Eh beh.
0: Quando purtroppo il signor Tuzzi in persona, Tuzzi and the Mitals,
1: sì,
0: ha 1000 anni è morto, ma insomma ci ha lasciati. E quella è la famosa canzone ripresa da Furio, 2054, cioè la canzone.
1: Ah, che meraviglia, è una cover di...
0: Esatto, è famosissima. E la canzone è Let Down, come dicevamo, ma se fosse fatta in versione ska, cosa verrebbe fuori? Caro Tom York, se sei un po' triste, ascoltati
1: questa versione qui.
0: Questa versione che ti dai un po' di...
1: un po' di verve.
0: Verve. Ci sono anche versioni medievali di clip, ma no, ma questa.
1: Vuoi mettere questa?
0: Parte la melodica e via.

0: Che spettinata! Tra l'altro abbiamo udito un assolo di trombone,
1: sì, strumento che ultimamente viene suonato anche la signora Coppagiallo.
2: Attenzione, penso che l'ho comprato da casa lì, ma non riesco a metterlo.
1: È un po' complicato, quindi può darsi che stasera qualche un soletto di trombone.
0: Ma dopo tutta questa allegria,
2: non diciamo trombone a casa,
0: no? Esatto.
2: Chissà che trombone intendi tu. Va bene, sì.
0: Va bene.
2: Ma parte la musichina triste.
0: Stasera.
2: Purtroppo. Sì.
0: Un minuto di silenzio per Jesolo. Esatto. Un minuto di silenzio per Mestre.
2: Ma un minuto di silenzio anche per il mondo della radiofonia, che esatto, piange Frederik Mathijs van Stergeren,
0: ci voleva forse,
2: ovvero Federico l'olandese volante, esatto, che all'età di 76 anni.
0: Se va compleanno che sta lì, ma dopo ve lo facciamo. Esatto.
2: Si dicevamo, appunto, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli e questa mattina purtroppo l'olandese volante ci ha lasciato. E praticamente è stato, come si può dire, ha cominciato la sua carriera, nato a Deventer nei Paesi Bassi il 19 aprile del 50,
0: questo un po',
2: ha mosso i primi passi all'inizio degli anni 70 su Radio Monte Carlo al fianco del suo fondatore Noel Coulson,
1: va bene,
2: e voci celebri come Herbert Pagani e Roberto Arnaldi. È lì che Frederick ha lanciato il suo primo programma radiofonico, il Federico Show, diventando il celebre con il soprannome datogli da Coulson, un olandese volante.
1: C'è la famosa storia dell'olandese volante, no? Va bene. E quindi è stato su Radio 2, è stato su RTL,
2: poi si è passato di radio,
1: anche Radio Freccia, sì.
2: Ma ha fatto anche delle comparse in televisione.
1: Esatto.
2: Ha condotto Popcorn su Canale 5, è comparso in una puntata della miniserie I Tre Moschettieri con Marco Columbro e Iva Zanicchi.
1: Lo devi ricordare.
2: Beh. E c'era un altro
1: personaggio, insomma, che la sua voce, i tempi d'oro della radio, sì, visto che stiamo ricordando i 50 anni di Radio Vanessa, insomma. Anche lui ha fatto grande la radio. E quindi non solo, come dire, speaker radiofonico,
2: ma anche conduttore televisivo.
1: Esatto, ma anche
2: è comparso in una puntata dei Soliti Ignoti, che è il programma in cui tu dovevi indovinare che mestiere faceva quel personaggio che era lì.
1: Ti piacciono i fiori?
2: Ah no, e quindi ha fatto anche questa comparsata in questo coso qui.
0: E tutta questa tristezza ci porta a una richiesta di un brano che è arrivata direttamente da un nostro esperto musicale.
2: Esatto, Vito Vita,
0: la
2: già bassista.
0: Settima sesta di passo. Quante sono?
2: Vito Vita, già bassista dei Poveri Illusi.
0: Salutiamo.
2: Grande esperto musicale, credo che scriva anche su qualche rivista a tema.
0: E da esperto,
2: per ricordare gioiosamente il signor olandese volante.
0: Esatto.
2: Ha, come si può dire, rispolverato questo brano che tu possiedi in playlist.
0: Esatto.
2: Che credo che sia forse un brano che è stato usato per i Papa Boys dell'epoca.
0: Esatto, è un brano 79, questa è la sua prima hit, il suo primo singolo, forse uno dei più noti, ovvero Voitia. Qui abbiamo parlato, appunto, se sbaglio mi corrigerete.
2: È proprio lui.
0: Esatto. Quindi il Firouz continua.
2: Esatto, continua. Che meraviglia.
0: Quindi Voitia, disco dance,
2: sì,
0: che io ho in playlist, ovvero The Flying Dutchman e la Sistina Band.
2: Meraviglia, la Sistina Band, Flying Dutchman, quindi l'olandese volante con la band banda della Sistina.
0: Io lo lancio.
2: Lancio.
0: È un po' lungo, poi vediamo se interromperlo o meno. E la tristezza si interrompe perché parte

0: È un brano veramente lunghissimo, caro Calamuraretto.
1: No, veramente il brano della guida di qualche settimana fa.
0: Esatto. Ma nel mentre c'è un cadeau. Che
1: so
0: che fuori da questa borsa.
1: No, che cadeau? Perché? Perché soprattutto? Cadeau così a caso?
0: No, è un spregio. Sei pronto? Facciamo come fanno gli
1: Arrampa,
0: influencer.
1: Che sorpresa.
0: Facciamo tipo la... Sai che gli influencer fanno le reaction? Sì. Le reazioni a un evento particolare.
1: Sì.
0: Pronto per la tua reazione?
1: No, no, che meraviglia. Ho in mano, che meraviglia.
0: Puoi scartare in diretta, tra l'altro.
1: Il
0: aperto.
1: CD originale di Rino e il Misto Territal, ovvero Hirohito rimesso, sì.
0: Esatto.
1: Che meraviglia.
0: Dopo 35 anni, il nuovo disco di
1: lo sto aprendo in questi istanti. Ma è mio?
0: Sì.
1: No, io no. Ma si può mandare in onda qualcosa, questa cosa qua?
0: Ma magari li intervistiamo, oppure mandiamo un altro brano.
1: Che meraviglia, tanto di
0: rapido.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Non so,
1: c'è anche di Cristina, c'è anche la collaborazione con Cristina
0: Lombardi. Io ne possiedo uno a casa mia, quindi poi questo è tuo.
1: Ah, che spettacolo.
0: Ma quindi... lascio, guarda, c'è il CD vero con il famoso libretto.
1: Sì, che non viene fuori.
0: Che come la tradizione di tutti i CD del mondo non viene fuori.
1: E lo distruggi prima di
0: uscire. Esatto. Nel mentre si escono musiche meravigliose, non si riusciamo a rompere. Vabbè. No, se abbiamo fatto forse. Esatto. Registrato in quel di Bologna.
1: Sono bolognesi?
0: Sì, certo.
1: Vabbè. Che meraviglia. Il mio tetto, che spettacolo.
0: Guarda,
1: la foto dentro cos'è?
0: Fantastico.
1: C'è questo giapponese.
0: C'è un personaggio che è Hirohito, che si richiama. Esatto, su un banco, tra l'altro, meraviglioso.
1: No.
0: Un MIB da 70 canali.
1: Meraviglioso.
0: E Hirohito, che ricordiamo essere stato l'ultimo imperatore giapponese.
1: Quanti
0: cioè, quello...
1: brani ci sono? 1000?
0: Ce ne sono diversi.
1: 2,
0: vuoi leggerli?
1: Allora, i tuoi precedenti,
0: sì.
1: Fono Nord-Ovest,
0: sì.
1: Al supermercato delle parole, Colonnelli del Kentucky, Fit Don Bucky, che fa anche rima, Sumatra Road,
0: sì.
1: Il funerale di Ciuffettino,
0: sì, ancora.
1: Inutile Love Story,
0: sì.
1: Featuring Tender con...
0: Cazzo, è bellissima, tra l'altro, uno dei pezzi inediti del disco.
1: Ci sono rose pungeranno,
0: Fit
1: con Cristina Della Nuovo. Sono un nuovo povero, di nuovo, Fit Marco Pierobon.
0: Esatto.
1: Ci vorrebbe Tex Willer.
0: Esatto.
1: E sono peso.
0: Sono peso, che è una delle loro hit classiche, rifatta nel.
1: Che meraviglia. Ma il Flanger, c'è il Flanger su questi pezzi meravigliosi nuovi o no?
0: Il Flanger, chi lo
1: sa? No, perché loro erano quelli del.
0: Esatto.
1: Hai cambiato le corde alla Fender.
0: Esatto.
1: Hai cambiato le pile del Flanger.
0: Esatto.
1: Che meraviglia.
0: Quindi sarà la nostra buona.
1: Cosa di contattarli, chiamarli per telefono,
0: esatto.
1: Dedicargli una puntata intera e ascoltare uno per uno tutti i brani dell'album, che
0: esatto. Meraviglia. Dove hanno suonato Bob l'Odiatoce,
1: sì.
0: Phil Hank e Ted Nylon, che sono i tre padri fondatori,
1: esatto.
0: E accompagnati da Martin Gala,
1: sì.
0: Tim Tunita e Pierre De Poon.
1: Che meraviglia.
0: Più altri ospiti di Arrepeggio, come abbiamo detto, Cristina Donato,
1: Dombachi,
0: Marco Pierobon.
1: Che meraviglia.
0: Che meraviglia, che meraviglia. E come possiamo omaggiarli? Come mangiamo?
1: Ma cercando un brano dei Lino e Misotelli da caso, tipo.
0: Sì, perché sono parecchi, ne abbiamo già mandati in quella puntata favolosa,
1: sì.
0: Che vi invitiamo a riascoltare prime. Il nostro podcast, che al momento fa l'operazione difficilissima, un po' più facile forse, di rimettere...
1: No, rientra come un missile, a toglierla magari un po' più...
0: A toglierla. Il Misto Territal, gruppo storico,
1: sì.
0: Ne abbiamo amate diverse, ci sono i classici, il Sussidario, i peggiori,
1: sì.
0: I dischi erano solo due purtroppo,
1: sì.
0: Anche il live ad hoc,
1: che
0: tra l'altro si sente in mono per... cosa abbiamo mai mandato?
1: Non mi pare.
0: Allora, visto che è venerdì,
1: esatto.
0: Mandiamo un classico dal disco Bravi ma Basta.
1: Sì.
0: L'Università Territal, maledetta domenica.
1: Bravi ma basta,
0: lancio.
1: Prego.
0: E quindi è un assaggino con un classico.
1: Prima di questa.
0: Prima di mandare a. Adesso lo ascoltiamo per Benino.
1: Che sport, meraviglia.
0: E dopo, finalmente, sì, possiamo passare senza sosta tutti i dischi, tutti altre tracce.
1: Pezzi nuovi, credo.
0: Tutti i microsolchi di questo 45 giro di pregio. Facciamo un pull up come fanno quelli bravi. Vado?
1: Prego, meraviglia.
0: Linea in bistoterita. Maledetta domenica. Mamma mia. E poi vediamo con un quasi 21:05. Anzi, farei un pull up. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up.
1: Vabbè.

0: situazione. Ah, Carboretto 22:54.
1: Tempo tirannissimo.
0: Vari svegliati auguri a tutti. Francesco.
2: Sì.
0: Stato... Francesco, tra l'altro, patrono d'Italia.
1: Sì. Ah, è lui, è vero.
0: Il governo attuale, che salutiamo.
1: Sì. Ha istituito una.
0: Propria volta.
1: Una festa nazionale il 3 di ottobre.
0: Il 4 ottobre, 4 ottobre. San Francesco, per la prima volta.
2: Sì.
0: È stata dichiarata festa nazionale.
1: Ma quindi, no.
0: Però era domenica quest'anno. Può
1: c'erano tutti i mezzi della CTV bardati a festa.
0: Esatto, forse un po'. È uno che più Francesco non si può, perché esatto. È nato il 4
1: di
0: ottobre.
1: Ottobre anche lui.
0: Esatto. Ah, del 60.
1: Sì.
0: E come dire, si chiama Francesco.
1: Si chiama Baccini di cognome.
0: Esatto.
1: E sta per uscire con un nuovo disco.
0: Nomi e cognomi 2.
1: Esatto.
0: Allora abbiamo due possibilità.
1: Sì.
0: O mandare qualche brano di classici.
1: Sì.
0: Oppure io ho un bootleg.
1: Ah,
0: del concerto.
1: Sì.
0: A Marghera, che assistetti.
1: Sì.
0: Quindi peschiamo a caso, non so perché ho tutta la traccia intera, possiamo prendere un brano a caso di quelli del disco.
1: Bene.
0: Vuoi mandare un pezzo live?
1: Pezzo live, via.
0: Così vediamo Baccini a 60 anni come...
1: Come se ne viene fuori.
0: Esatto.
1: Quindi salutiamo tutti.
0: Con un pezzo a caso, che non so quale sia.
1: Salutiamo Francesca Bing Bang Bang Bonolo.
0: Potrei mandare... Non so, questo... Non so, perché non mi ricordo cosa potrebbe essere la playlist. Ma andiamo a sentimento.
1: Sentimento, via. Va bene, bene.
0: Questo non so quale canzone sia. La settimana prossima forse abbiamo un ospite?
1: Sì, probabilmente sì, ma vediamo.
0: Ma presente?
1: Presente in studio con una chitarrina che gli proporrà esatto. Il suo nuovo album appena uscito.
0: Mamma mia.
1: Quindi,
0: e allora vi salutiamo così.
1: Con Francesca, Baccini. Francesco, tutti i Franceschi del pianeta.
0: Tanto Francesca Bing Bong, giusto Francesca?
1: Bing Bong Bonalla.
0: Non è Francesca.
1: Sì, no.
0: Tanto in playlist abbiamo avuto non è Francesca per un mese, perché tutte le volte doveva venire e poi invece non è venuta. Tanto vedo dei bellissimi nuovi oggetti, farfalline.
1: Robe inutili che compaiono sullo studio della Vanessa.
0: Ma che succede un attimo? Applausi.
1: Applausi.
3: Questa canzone non funzionerà mai.

0: facciamo che ce ne andiamo, dai. Uè, ma c'è gente che ha pagato qua, ma non può finire qui, ma ci stanno chiamando.
1: Vabbè, più o meno, cioè, si può far di meglio, ecco.

miseria così. One, two, three, four. Ci stanno chiamando. Oh, aspetto un

0: 42 minuti di applausi.
1: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
2: Ehi, calma.
3: Calma, perché è arrivato Ballem.
4: Ballem, il rasoio nato per le palle.
3: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
4: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
3: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
4: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
1: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
4: Ballem, il rasoio nato per le palle.
3: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
4: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
5: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

all the usual problems, all the habitual thoughts. You are